Tras na gronda città, la spüzzin ve fa gnir mezza malà. Ideira saire pa cagliouz un via, sperna pinta na edit quia, vegnaint. La invera. Quain dera ciauc coin in forn, en auer da intorn ed intorn. Scheinti leggera, füsi na faura, in odeir in giuni, desi un idre et aura. Pro la prima sopcia, sun a sezza io. Davant mai, der una mais, ed intorn quella c'è surpresa. Iaccas verdes un mantung, e sun minciunna un barlung. De ce ves? Blonds, nairs e cocciens. La ciaista de musica pro il cantung, fai una vera scoin dragung. In ciunge braiva alci per inglais, en ein clet be duas plets o trais. Diet es bab, diet a mamma, nos amures enorm gronda, yeah, yeah. Tuat din det na ea ciuf un stumpel, quella dreta dit, way to compel. Io da te lingua es jugoslav, schon in andret, be, masa brav. E lura al fat. Un referat. Sur de società e pöbel bung e con

Cun quella gliada, da Luise Famos. Cun quella gliada m'ha già vert un muon tre schnouf. Ed ha semna enti mes cor milliers d'flors. Des man vent da not din sta am ciarezza e tie vusch funtanna cim saduola. In tai m'ha scoverta.

0: Tras la notg cun il program Grischun Sonor da RTR.
1: Occhi vedic

«I plouva» da Maria Calonder. Plouva, plouva, plövge, in fin in giövge, in fin in sanda, in fincia diau cumanda. I plouva, plouva, plövge, i plouva fin in giövge va in sulai, il segner va in cumai, il diavol va in ciarozza, e rumpa tua ziossa.

Jau sun, Hans Rodi Ritter, il clarinettist da La Chapella Arflina. Bun divertiment cun la musica populara sin RTR.

0: Las novitats ter RTR.
1: In diplom tudesch in osteopatia è equivalente ad in diplom svizzer, quai ha decis il Tribunal Administrativ Federal. Il FC Thun manchente la Champions League a moda drammatica, quai sventra in terade da 2-3 sventra prolungazione contro Zagreb. Il Laura oggi ha tendito a Cialires con 35 gradi a Quera e 25 gradi a Samurezzen. Gli LSIs, mio nome è Müller. Bienci! Cica faccio un diploma d'osteopatia in Germania, na finus bitch pudi lasciare in conoscere quel senza altro in Svizzera e con quai er bitch practicar. Il Tribunal Administrativ Federal ha us aboli questa refusa pauschala. In diplom tudesch sei tutina per gronda parte equivalente din diplom svizzer, a constata il tribunal. Tentant detti a differenza strant rauter der la domanda sci una persona duai venir tractada mod osteopatica u scella duai irter il medi. Sco proxim stoppio la cruz cocina svizzera definir les mesires necessarias, quella enumnada mein responsabla per rinconuscer diploms esters. Nus mit einte la guerra nel Proximo Oriente, il Stati Uniti e l'Arabia Saudita han attaccia mires en Irak. Les attaccias o dall'aria sein sedrizzades contra gruppes militantes a comunicia l'armada americana. L'Iran aia numnada mein instrui questes gruppes d'attacciar bases militares americanes sen la region. Denor il Ministeri de Defensiun a Riad s'attracti din a reaktion sin attaccias cun drones nad all'Iraq sin implants dieli en l'Arabia Saudita. En pli all'armada americana, denor acnes indicaziuns, ci fa raquetes iranaises cae en empruada attacciar truppes americanes en il Proximo Orient. L'Iran a finus bic prendi posizion en ciausa. Per la prima giada da il commenzamento della guerra in Iran al presidente americano Donald Trump beneventa il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in la Casalva Washington. Il discorso durato in un mese e sta positivo e produttivo. Qua ha detto la pledadre dal presidente americano, tentant senza nominare più dettagli da parte il contegno. La relazione tra Trump e Netanyahu vale da più tempo sco tendida per via della guerra. Il primo ministro israeliano è sgolà in Stati Uniti per far parte della sepoltura del senatore Lindsey Graham che valeva sco sostenitore importante dall'Israele. Sventre il greve terra trembel da 7,1 in Giappone, il numero di un frende s'augmenta. Almeno 13 persone sein mortes e passa 100 ulteriore sein venidas blessades, quai ha comunicia la regenza. L'epicentro del terra trembel sei stas in l'insula Kyushu e nel sud-vest del Giappone. I aia da grons dons material vide chases e vies. En plis aia sbaluna in center da cumpra. Les duas ovres atomares in l'insula funcionescen dentant normalmein. In adet jene jeans problems a comunica il gestionari. Nel niente sport, Balapè per l'FC Thun e il Siemi della Champions League fin entro la seconda ronda della qualificazione. Thun ha perso il gioco di ritorno Nordeifer contro Dinamo Zagreb con 2-3 entro prolungazione. L'emprim gioco è fin pari in adin. Dic manava Thun con 2-0, entro in una carta cocina contro il Bernays e si tentant cartigials croats da volver la partita. Entro la terrada, dic il giocatore di Thun Justin Roth.
2: Dann müssen wir so ein bisschen Regen der Nase nehmen, auch mit dem weniger immer ins Fest reindrücken. Und dass dann irgendwann das Goal kommt. Ja, aber dass wir zwei Goal fressen, das ist ein bisschen schade.
1: Per Thun continuesce l'avventura europea con quai in la terza Runde della Qualifikazione per la Europa League. In us restainter il Balapè, la Federazione Internazionale de Balapè FIFA vuol transferir ils drets commercials als campionatis mondials en ina interpresa privata e vender quels ad investiders privats. La fine mira sai documentar ils deners de svilup de la FIFA ils proxims 4 ons sin passe 10 miliardes dollars. Sco proxim schwezen las unions commembres dall'ur consentiment. L'UEFA ha già reagito indignata il balapena per Tegna. Nagin, la FIFA n'aia bec il dretch da venderel.
0: La meteo.
1: Oggi si dette sulla GIF, il sventermesi poi lo calma e venir bletch. La temperatura maximale è 25 gradi in legge di nota, 31 gradi in Surselva e 35 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Adio Sperral, che vous sagis prons per vies di, che vous sagis lanciau quel a moda excellenta. A se vous sudis dir quels che astien a un intix se volver el plumatch, wow, cun Radio RTR all'orella. Se lo prendi Pacific.
0: RTR. Credibil e simpatic.
3: E fite per venire con voi tra scuola, mesi amna del 29 Fenadur Lui, Gabi di Gonda. A noi ci vien con Italianità che ha e Ozbush poi in una grande montata, è la demon da RTR. Bien di!

Forse neanche si sempre da semana a un'ina gada sul plumage con le strumbette dell'ombelico del mondo Giovanotti. Osa esile 6 a 9, prendi Pacific.

0: Loel Leduc cun Vergissminidina da Lurcanzuns, camereta tenor al duo Bernese, de pli attenzion. Quei cau, ai cita ella la scena, ni cita ella la scena al unic liuc che dà tips ed historias musicales. Tutto è d'enfla in forma digitale e tirnus si la pagina rtr.ch per la suenter e per studià cica als stars svizzers e romans cuseglien a nus.
1: C'è Taidla la scena.

0: Manuel Da Vinci, Platz Tun al Eurovision Song Contest al de Vosa della in de quels, malgrazio Platz Tun in de quels ca al pigron success actual mein. Sil palc de la musica, den ton de la musica mein us til sport.
1: Nova sort il mund al sport, der RTR.
0: Il è un prim campionato d'Europa el Tessina, ed è un stus in Mainz al campionato mondiale el Italia. Se il mountain bikers specchia la prossima jamna il punto culminante della sezione. A fa furore in quelle scorse volen d'entre auter e dus lumnezians. Sper Vital Albin, che parte culs omens d'elite, ai per l'imprima ga e Alessandro Soler de Lumbrein, vignu selezionaus al Swiss Cycling. El fa part al cader Schweizer del Juniors Sur Jenny Vons.
2: Decidir in levgiament perché quella fine mira va da pilen chatzo della sezion, que era streha in grona gries e mio calendar, que das dos cursos, dos sente le sco in ebbe in levgiament che ve contungiu que te catola lavura fa senke fa zu un vierne de solentir sezion.
0: E Alessandro Soler, che fa parte del cader Schweizer, sot Jenny Vons, con se sdisiat ons, mette el, spela scola auto, tutti le carte mountainbike. E si in premiera, ed è insieme che va in vigor per Alessandro Soler.
2: E si dire insieme che va in vigor, cioè veramente, ti trenesci per quei, e quella fine mira che minci in accadio.
0: Allora, che Alessandro è venuto a riguardare per quelle più importanti corse di Lyon, un è al genitore, al Beat, alla Carla Soler.
3: Per noi è questa una sorpresa positiva. Il lavoro a Schifetch, in quella fine mira, noi siamo brutali. Allora, lui ha effettivamente fatto da dire a quella EM e alla VM, a dire che lui viene a fare il meglio di Londra.
0: Je, kao ina moma loža da si ufej. A la kursa de cross country al campionati d'Europa sil Monte Ceneri el Tessin a Alessandro Soler son de proxima, paia, tene el spolis, a la campionati mundial en bien in Mainz lu e la val del sole a el Italia.
1: Ina bella mesemna con la musica ter RTL.
0: Ed è un cuort moment gatti tirnus les novitats. A vos tutti un bien dì.

0: Musica romantica. El Mar con Physical Man. Anias Man. Iron Man. Ai osa. Urs Müller, alles am Tjaus. Cooles Novitats.
1: Chi che fa un diploma d'osteopatia in Germania a finus bec può di lasciare in conoscere quel senza altro in Svizzera e con quai er bec practicar. Il Tribunale Administrativo Federale ossa boli questa refusa posciala. In diploma tudest sei tutt'inna per grande parte equivalente ad un diploma svizzer, a constatare il Tribunale. Sovente il ferm terra tremble da dire in Giappone il numero di un freddo si aumenta. Almeno 13 persone sono morte e passano 100 ulteriori sono venute splessate. Qui ha cominciato la reggenza. E ha da grandi donne materiali da casa e via. E in più si è sbollonato in centro da compra. E per l'FC Thun è il Siemens Champions League finito entro la seconda ronda della qualificazione. Thun ha perso il giro di ritorno nord-Eifer contro Dinamo Zagreb con 2-3 entro prolungazione. Nel primo giro è fin pari in Adin. Per Thun vai os fin avanti in la Europa League.
0: E dus che nous essen informai, ma reinus si laura per sapere e prender oggi caffè.
2: La meteo.
0: Ad oggi trovi Pauk. Oggi si nominato mein Dech sulle Jif, il centro mezzdì, poi local mein Vigni Bletsch. Ai resta caule, le temperature maximali sono dentro 21 grazie all'engine di Nauta, Trentin in Surselva e toccano 34 gradi alla regione di Quera. Sigir, buon aura per flip-flops.
2: RTR, da luz, per vus.

0: lo sais pas.
1: Stiletto, vai nos udiu, gli hai ures per nos impulso. Vus weiss, RTR fa 10 dies estate italiana, sin ondes romances e sin nosas plataformas digitales de per tot Italia. Denton è autores ed autores dils

0: Impuls an questa stat dedicau lur patratgs, lur remas a quella italianità a quai el vast sendel pleit. Ihr veva la rugenauda d'ina sinfonia orchestrala denter canera de trens, autos e duchals. Oz fa Bibi va plan patratgs de wart melodies culinaricas.
1: RTL Impuls.
2: Il più conscient tratz in quist mond es pizza. E natural meinsch colia minciu in l'Italia cun parmigiano, risotto, spaghetti vongole. Carbonara, pasta al pesto, pescata del giorno e asciughe marinate tunen piuttost co in ovra melodiosa da Rossini e nadavo alsco rösti mit spiegelai. Se avvertisch qua o là d'inciun c'è vin in Italia, guarda da vopro ant in öls infinit lüjains ci refletten cappuccino, gelato e vino rosso. Sunt tales reactions emozionales, move il cè su e io per dir hai hai e tasch. In realtà es l'Italia culinarica manch per mai un digel, una catastrofa infernale. Es un vegana ed allergica sin frumaint. Ant in mince restaurant c'è ven es mi unica option un'insalata verde con una Coca-Cola. Claire, es un svesla colpa, però es un vegana or de persuasion e desist sin frumaint e vin or de motivs de sandà. Ed erce es un conseguent ant in mia decision nu vol quai dir ci de simple. Nianca da dir, passar la saira per il ristorante lungomare via e verer su per quistes belles pizzas ci sun giust nudes or del fuorn es dolorus. C'è patir, se devo mia insalata verde am domande il camarier se lesamo un tiramisù. Il puient cridesse sul lui. E la bonura fece mince di una grande sviada intorno alla focacceria per noi crujar quell'odur deliziosa. Almain, am resta mo il sorbetto. E quel mangia natural mangia mince di dubla porzion. Istes quant zucer ci design. Ecco.
1: Impuls.
0: En genif minutes, als ihr lasiat, a vos tots, que vais postentau en la radio.

0: con I'm so excited. E excited vuol dire eccitante. In italiana, di il 29 de Fanadur, a dir sera, a si è venuto eccitante la radio. Nostre orecchie sono poi venute spesientate con italianità alla genovese de nos italianins, nies trio da RTR. Ir sera, al secondo spuntino, noi che hai raccontato in a pluna de loro avventure, gertiades e meins gertiades. Stefana, so entri in serie de telefons, finalmein, savi filmare Luciano, il maestro del pesto genovese.
1: Qui dovrà un per momento per vedere qual semplicemente declarare scoccia il fese allora. Chi c'è sono dire? Ma io devo raccontare con Raish a ver, ma ne dice.
2: Potevi degustare?
1: Hai, aso magnifico, semplicemente magnifico. Qua non è da conguala con pesto, ce n'ho con Brian magari. Questo è semplicemente pesto fatto fresh, nulla pastorizza, con ingredienti propri. Freischismus ed ist also sensationell.
0: Da quel che fa vigni lau in bocca, gie, al pesto da Dinevart e Fabia am flaules tradizions schwitzeres e la pastizzeria Klein Guti, no che la audi una grandiosa historia.
3: Giuseppe Verdi, quel geiva a duna di quella pasticceria. E lura aveva scritto da quel tempo l'opera col nom Falstaff e il mio era contento con quell'opera. Als Klein Guttis, per fare als Bunadel, fat una brioche con una nocciola, che c'è Giuseppe Verdi aveva gugent. E allora hanno dedicato quella brioche del col nome Falstaff. E allora lasciai una vola notizia molto meglio del mio.
0: La brioche con le noccioline, an Stefano Marcus de Tom Busrovigno, da Fabia. Aber Markus ha fatto il ventre plein con ravioli di pesce. Al giù successo, al Markus?
4: Massimo, quello aiutava a tradurre il testo di Matteo, mi olma. Il testo è tradotto, non per esercitare con la chitarra, e pensavo, boh, geil, ossa, ci facciamo orecchie, allora si fa, ma non ha potuto persuadere, lì è un po' in smuccio.
0: Oh, hai, vai ter ciao che mo nus grigiun se gen magari in ticta malix. Basta, minchina ancoretje den flau, sia historia, se di quede brioches de Verdi, pesto genovese ed autorbien, a nua el a regiun, al regiun, al Stefan.
1: Hai, sa sciai, tot va in Italia surel da manger?
0: L'intera chiacchierata allo spuntino da ieri sera quando flaisvus con video sin rtr.ch ni eson sin nostra applicazione Play RTR. Lai mirai vus vinis en mince cas a se diverti con nostra italianins che vam per l'Italia ozpuspoi col treno.

Questo Eros Ramazzotti con suo giorno preferito. Quei di de dots quella mesiamna del 29 de Fenadur diventa lo proprio il giorno favorito de nostra italianins, la Fabia, il Marcus e il Stefan, quei udinus lo per. Per quel che su entra la siat, se colligiainus live con els a Genova. Per quei stai vit l'onder, se vus ves bugien italianità, ai dat in a buona porzione. En 9 minutes, les 8. Na, lasciat, lasciat, attenzione.

0: las novitats ter RTR.
1: In Diplom Tudesch in Osteopathie è equivalente ad in Diplom Schweizer, quai ha deciso il Tribunal Administrativ Federal. Il FC Thun mancante la Champions League a moda drammatica, quai sventre in eterade da 2-3 sventre prolungazione contro Zagreb. Il Laura Ottstadt in Dida Cialires con 34 grazie a Quera e 25 grazie a Samurezen. Gliela 7, meu nome Urs Müller. Bienvenuti. Ci che faccio un diploma d'osteopatia in Germania na finus bec pudi lasciare in conoscere quel senza autor e con quai erbec praticare in Svizzera. Il Tribunal Administrativ Federal ha us aboli questa refusa pauschala. In diplom tudest sei tutine per grande parte equivalente din diplom Svizzer a constata il Tribunal. Dentant dete differenzas trant l'autor der la domanda schine persona doai venir tractada a moda osteopatica u schelle doai irter il medi. Sco proxim stoppia la Cruz Cotschna Svizzera definir las mesires necessarias, quella inumnada main responsabla per renconoscer diploms dall'exterior. Nus mitainte la guerra nel proximo Oriente, il Stadis Zeniz e l'Arabia Saudita han attaccia mires en l'Iraq. Las attaccias o dall'aria seins adrizzades contra gruppes militantes a comunicia l'armada americana. L'Iran haia numnada main instruì questes gruppes d'attacciar bases militares americanes en la regiun. Tenor il Ministeri da Defensiun a Riyadh se tracti di una reaktion sin attaccias cun drones na dall'Iraq, sin implants dieli en l'Arabia Saudita. En pli all'armada americana, tenor accenas indicazions, ci fa raquetes iranaises caen empruada attacciar truppes americanes en il proximo Orient. L'Iran na finus bec prendi posizione in causa. Per la prima giada da pil cumenzament della guerra in l'Iran al presidente american Donald Trump beneventa al premierministro israelian Benjamin Netanyahu in la casa alva Washington. Il discorso è durato in ura mese e sa sta positiv e produttiv. Quai ha dice la pledadre dal presidente american tentant senza numnar de pli details davarti il contegno. La relazione tra Trump e Netanyahu vale da più in tempo sco tendida per via della guerra. Il primo ministro israeliano è sgulato in Stati Uniti per far parte della sepoltura del senatore Lindsey Graham che valeva sco sostenitore importante dell'Israele. Sventre il Graf era tremble da 7,1 nel Giappone il numero di un frende si aumenta. Almain 13 persone sono morte e passa 100 ulteriore sono venite splessadas, quai ha cominciato la reggenza a Tokyo. L'epicentro del terratremble si è stato in l'insula Kyushu e nel sud-vest del Giappone. I hai da grandi dons vide casa e vies. E in pli si è sbalunato in centro da compra. Le due ovres a tomare in l'insula funzionano in tanto normalmente. In adetti energins problems a comunicare il gestionari. Nus in itel sport, balapè, per l'FC Thun e il siemi della Champions League fin sventre la seconda ronda della qualificazione. Thun ha perso il geo di ritorno nord-eifer contro Dinamo Zagreb con 2-3 sventre prolungazione. L'emprim geo è a fin pari in adin. Dic manava Thun con 2-0, sventre in carta cocna contro il Bernay sa esidentant cartegials croats da volver la partita. Sventre la terrada, dic il giugador de Thun, Justin Roth.
2: Da müssen wir so ein bisschen Regen der Nase nehmen, auch mit dem weniger immer ins Fest reindrücken. Und dass dann irgendwann das Goal kommt, ja. Aber dass wir 2 Goal fressen, das ist ein bisschen schade.
1: Per Thun continuasse l'avventura europea con quai in la terza ronda della qualificazione per la Europa League. In nostro stangist del Balapè, la Federazione Internazionale del Balapè FIFA vuol trasferire il drets commerciali dal campionati mondiali in una impresa privata e vendere quelli ad investitori privati. La fine mira sai documentare il denaro di sviluppo della FIFA il prossimo 4 anni si impassa 10 miliardi di dollari. Sco prossimo scelsero le unioni come membri del loro consentimento. L'UEFA ha già reagito indignata. Il balapena pertegna a Nagin. La FIFA ne ha bici il drecce di vendere el.
0: La meteo.
1: Oz es i dez vla lief, il sventer mesi poi lo calma in venir bletsch. La temperatura maximala i tranter 25 grads en lenghi di nota, 31 grads en Surselva e 34 grads en la region de Cuira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Estate italiana con RTL.
3: E con il trio di viaggi all'Italia alla prima, Gada arriva a Genova. Anels giù quella impressione.
4: Cos'è sono arrivata? Viveva Genova, ed era blera gli odi d'intorno, ed era ciot. E l'atmosfera, quella della sua plena energia, e si era fitch ciot.
3: Caul ed energetic. Denton la quintessenza di quel di Genova, oi, Stefan?
5: E sa sciai? Tot va in Italia sural da manger.
3: Adio, spero che vous avez appetit de venir vinavon con us. E je vous esse forse schon wieder via solverni wieder via scafè. Tirnus ai proxima mesura nom estate italiana. Con novas historias. E nus dain buongiorno oz a quel stress. Per vous, prontissima, Gabi de Gonde, bien dit.

0: Ia stau la siata di 10 uras per una mini lezione davart ils tracks linguistics locals e regionals dell'Italia.
1: Al puls dell'Italia.
0: Yeah, codis cuores ti, com'è che parli con quella abbia altres domandas ai nostri redex tours da viadi tras l'Italia. Pel moment residiescen els aun a Genova, allaudatis coi para in moda de di fec genuina e genovese. Nicolò Rajuna.
2: Chuchà e churbi non se peut, che significa letteralmente che aspirare e soffiare contemporaneamente è impossibile. E fare due cose a tempo è impossibile, quindi cercare di fare una cosa bene.
0: E beh, con quel maniau de buex agirà, declara Nicolò, ella de prendere il temps per declarare quella moda de di durante che prepara focaccias en focacceria a Genova. A quella espressione, quella drovins con surceceglia se sez, ed ella sa cines capacitats.
2: E solitamente quando uno esagera o cerca di fare cose che magari per lui sono difficili, e quindi per dire stai calmo, non esagerare, di solito è quello la situazione in cui si usa.
0: E ci sa forse se vuoi e vuoi trovare quella espressione in agada e bocci sempre da pronunciare quel sciuscia e surmi on se peut. Per saper genovesi, trovi definitivo burmain è in tecel slang francese. Nianc asci sempel. De pli expressions italianas genoveses, cietais, adem flies vus naturalmain scoadinas in rtr.ch. Ma co vai osa proprio con nostrais compagns, la Fabia, il Stefano del Marcus, en curt moment se collegiainus con els live, per la devosega de Genova, perciò il lur viadi continuescia. A ciò che els prenden con els de Genova, vinevons in lur viadi, quei udinus en curt moment, a tocan de lainus, el pupo.

0: Da pupo vessano saviuta la un biautra sco, per esempio, gelato al cioccolato. Ci sa forse dati oggi, gelato al cioccolato è la nuova destinazione de nos talianins.
1: RTL, con las orelias in vacanzas.
0: Gli El Sauden quasi sonte la popolazione italiana. Diao dice il buongiorno Stefano. Hai preso il caffè?
2: Ma buongiorno, buongiorno cara Gabi. Sì, certo, senza caffè non va niente.
0: Esatto.
2: Ed è proprio scelta Gabi. Hanno scelto ora il primo niente in caffè perché il motorin funziona, insomma, per vicino a Nova Anuglia.
0: Ma logico. Allora, il caffè trovi in Svizzera e l'Italia, non è?
2: Precisissimo, e qui è l'erfige, buon.
0: È buon il caffè. Ieri il spuntino ha detto che ti vedi il secondo in roda, l'eau, in quel momento. È veramente buon. Se prendi gli espresso o il ristretto, non ce ne prendi.
2: Io ho più semplicemente il caffè. Io ho posto il caffè e il caffè in Italia ci fa scoprire noi l'espresso. Ma proprio sciuri, proprio asoiato non è enorme.
0: Super.
2: E mince tanto pigli al macchiato, vuol dire con un schlucchino latte, ma più in ciò al caffè. Semplicemente l'espresso non è.
0: Un goccetto di latte. Osa, Stefano, voi siete arrivati circa 38 ore, siete a Genova, poi a ce ne mai neanche 12 tirs, raccontate. Come vous sentiu quella vita genovese? Come vous sentiu oramon tut quel che per tu che vostro lavoro? Con sempre ni con gref, eis istau da vignitia a vostre storie.
2: Also Genova scoprima es una città also propi. A mai plagi, magnifica, se puoi dire. Ed es un po' mixta unter un po' tristezza e l'istess bellezza. Ed es un po' dal tutto, ed es special e per vida quai plagi a mai Genova, appunto per vici de special in un es nulot quindes, sco magari atras citats taglionas, cisa cagnoscia. Cula laura es un po' scia. Tu vas ed improvas semplicemente ci scelta. Fabia, per esempio, ha fatto storie, si scelta un po' della società, storie, e te domandare la liaut, come vai con voi, c'è un vos pisir, come c'è un vos l'Italia, con un microfono, e là sono relativamente avversi, ci vengono i quinten, e dicono, hai, a noi vai, scelta, a noi, sono proprio avversi i quinten, e volano i quinten, e però mai, io sono in giro con la camera, a fare un po' tutta la culinarica, e là è forse un tacalino più difficile. Also, al tagliare si scia, scopro noi magari, ci dicono, sì, vesci per via, non lo sai, vieni, ti sei tu già là, e allora è X in ciò in là e dici, ma no, io dovrò al capo, io senza il permesso del capo non vai, io non posso filmare semplicemente in ci scia, e allora viene già un po' complicato, allora dici, ma non ti telefonai, no, magari no, adesso non ce l'abbiamo tempo, e dicete, sì, non è una scelta semplice. E però Marcus è in giro e lei avrà mai fatto una canzone romance tradursi in italiano e qua era loro proprio una, scusi se dice magari, una knacknuss, non gli siete semplice. Da chat.
0: Marcus ha quel pin handicap, l'andì handicap, non è un buon aus, che è il sabo italiano, forse se è un lau in te che ne barriera più alta, terrel.
2: Ma sai, il discel non sa tagliare, non creare, non sa tagliare. No, Marcus, adosta, appunto, alla tagliare con Mounzi e Pesi, ora arriva il cionto.
0: La musica trova buon lungaggio, la musica è in lungaggio per se stessi. Stefano, ci avete usato la fin finale, proprio per voi è un primo che siete a Genova, che voi prendete con voi, viene von, sin via sviadi, el sacados, e l'Italia.
2: Ma in price simple der ciao tratta di mind cioè in Italia e questa sarà il pronuncio e ci dice semplicemente mince town di improver semplicemente do wonder la layout essere avert ir non gli essere quel tmucci dir ma puoi far non puoi far semplicemente right do wonder tu taicla io sono della Svizzera faccio questi qua e potessi far con voi qua e là e là dici non sono sincero hai tu puoi venire o no appunto quando funziona semplicemente quell'improver dai va e fa.
0: Hast du l'impression, dass die Schweizer sind beim Vigny a Genova?
2: Io ho l'impressione, perché, per esempio, ci sono magari in una trattoria e t'avevo con uno c'è il tagliaone, e allora banni non sono proprio tagliaoni, non ha proprio quel set tagliaone, quel scler. E allora domandi, ma tu, di dove sei? Tu parli bene l'italiano. E loro dicevano, ma anche tu lo parli bene. E loro sono rotto al glaci, ci dalle genuine della Svizzera, dice, ai, a un plagiar.
0: Fei simpatico, aber els hanno tre simpaticoni, lau, con els e l'Italia, con vus tre. Osa, co vai vino von? C'è sta proxima mainz il programma tra vus tre.
2: Also, ossa, al prüm de tot bai vi forse mo un segon caffè, c'è il motor vi in propi, propi chat, e loro in pack mo mind, c'è aine, ossa va in spesa alla set, quarta va unt les ot va no stren, direzion Bologna, e lascia in gir ver cingiures, ant il tren, e magari uno c'è l'inscunter era ant il tren, c'è non po da indomander per tips, sco c'è non fate era qui a vers Genoa, e loro a Genoa c'è taini, c'è ci, ah, scusa, a Bologna c'è taini, c'è ci s'aspetta.
0: Exact, naturalmente. Man che nos divisa in avus in bocca al lupo, che ai sint propi e in fact ai che Bologna ai buono main dels habitants, buono main la mesa dat da Genova. Que simplifiques lo forse in tic.
2: Hai, ma sa se ci vien la pro Gabi?
0: Cioè?
2: La temperatura, si hanno città sulla metro, cremonia da 5 gradi più c'ha. E quai son, hai.
0: Weiss,
2: con,
0: in ventaglio con vus.
2: Con buge, con sacadosi, tote, squai, hai. Mincetava un tempo.
0: Ok, lui in primo fa la siesta per cui di quella azzurra si sono visti in quelle svaie da Bologna come si arriva a Slau.
2: Qui è Genoa, giri sonti. Qui è si sono gli audi, per mai gli audi e vai per caffè.
0: Beh, quel stone è il Louvre. A quel svan probabile a Louvre la demà un baul. Stefano, grazie al fec, con quella tenuta che voi svaie, osa da sempre mai nuggià da dia domanda gerteggia qua con garanzia et als bolognesi, dins als bolognesi.
2: Io non so.
0: Va a domanda, va a domanda. Non si dice in abuso. In mince caso, ben viati a Bologna con la stronzisura del treno e die, Stefan, Stefan, termettenus in una cartolina. Ni termette in una cartolina
2: feci.
0: In Valmüsteir. In
2: feci.
0: Del salito de Bologna da Vustrais. Ecco bien.
2: Feci, feci.
0: Grazie
2: mille. Ce l'arriva proprio, non sai, ma non fai in qua.
0: Ben viati, Vinevon e ben success. Grazie al feci.
2: Grazie
0: Stefano.
2: Mille. Arrivederci. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. E c'è la storia che Bologna porta la finale a Niestrio che diventa mince di intec per italiano per cui a me udisca il radio sin online i video e di storie tutto pronto per voi in rtr.ch e qui con la cartolina se vese vus fa il link vai a mes per voi sin il status di Niest telefonin ma coraggio figlio di mettere a voi in una biala cartolina.

0: BND a dir ist alles sehr am Mese, da alles Novitäts kun Urs Müller.
1: La banca UBS ha fatto il secondo quartale dell'anno in guadagno di 2,8 miliardi di dollari in plus del 7% compriato con la medesima periodo dell'anno passato, quale ha comunicato la banca Gronda. Con questo risultato la UBS sorpassa le specie degli analisti. Sovente il fermo terra trembol da dire nel Giappone il numero di un freddo si aumenta. Almeno 13 persone sono morte e passa 100 ulteriori sono in displessate, quale ha comunicato la regenza. E ha da grandi donne vide case e vie, e in plis ha sbullato in centro da compra. E per l'FC Thun è il semi della Champions League fin durante la seconda ronda della qualificazione. Thun ha perso il gioco di ritorno Nord-Eifer contro Dinamo Zagreb con 2-3 durante la prolungazione. L'in primo gioco è fin pari in Adin. Per Thun va in avanti in l'Europa League.
0: Un grazie Urs Müller, un usmarein, c'è tre en oz sch... Le temperature vanno ad aul.
2: La meteo.
0: Gie, e oz, pulizzo le veliv, il centro miez di poi, local main, vigni blech. La temperatura maximale è dentro 21 gradi all'engine in alta, sur selva 31 gradi e da quera muos all'ergen viv oz 34 gradi. Tantan quei botot, demain dati a un de pli soleil a da un pi altas temperaturas, num nada main con 37 gradi. Leis da a vostra buon'ora in kick special, in a dosa adrenalin per vostre orelles, forza, ci sono con bons per comprare le legionges per un premio d'ost. Ah, lo stai con us, vini vina von con us, bien di.

0: I Rolling Stones, The Colors, musica italiana che si inonda sramonces nostra estate italiana. Aberus mi dai un tema per cui ella aveva vinciat super, con 6 risposte corrette. E la seconda ronda, alle Jussis. Aber ja, butun giù per venire la terza. La Erika che vende da Sedrun, sta fech simpatico con ella. E non spero anche se Girani sul balcone prosperescien. E ja, ossa d'anton per mai nom. Ancora una nuova candidata, né un nuovo candidato per noi, Duke della Damone. Adesso vengono a sorvenire in Bianco Selsi da Genova, che ho lesso da a voi.
1: Non magari c'è un po' di mucci, ma è da fare.
2: È da fare il pass, ma allora però vai.
3: Proprio.
0: Esatto, fa il pass, dann si le scombe se c'è io del meglio. Oi, insa è se divertì, non lo accien, ben 20:30, se vous les da, el chi che resis con us mo coraggio, fa bo mal, insomma ni liu, vous ves mo godinia, bien di, non lo accien, ben 20:30, per da con us il chi che resis.

Pare che ni es bien tip de si de Genova a portau fortuna a nus, nus main inca a giuni plirs che va e vessen giu curaja la fin finala sa io da al buongiorno

0: da Peter Czerner. Der Schiers, biendi Peter.
1: Buongiorno Gabi.
0: Biendi. Tot in Orden.
1: Tot in Orden, sì.
0: Bica vos weiss, bica vos esses annunziaiter nus. Peter Czerner, insomma, beim Veni al Kikrisis, ja, weil ja nicht signetin de Schei. Ah, oh nein, qual c'è nos i pitart? Qual c'è nos i pitart? Peter Czerner, vos, weiss dic, vos sei es Kikrisi a Wölden?
1: Sì, precis.
0: A discuris con nus puter. Quai, quai?
1: Ja, es un sto a Meden, seit ans, sco prüvsco, hai, sco magister a Meden, Also, komm mal zu meinen, der diskuriert du das, weil sie ist Rumänisch, Ladin, er ein Apropi, der hier die Fakultät der Inklär, aber der Fakultät kommt mir Donna, und dann waren es kommen zu diskurieren, Puter, und dann ist es nie Pass per Pass.
0: Und ich glaube, dass noch mehr so reales diskuriert, wo es perfekt Puter, aber ich stelle dir an unsere Experte, komm mal, Natalia, Natalia Weber, letzte Jahr Puter, el diskuriert bein.
2: El diskuriert fitch bein. Wenn du willst, eine dir in guter Kultur im Magister so mit drin, stelle ich schon auf ihre Attention.
0: Stoffa an, dieser Peter.
1: Eine Idee habe ich da Schlerinja. Ella ist ja der Schlerinja, ne?
2: Es und der Schlerinja, wie präzise. Es und in der Schule Superiore es so mit
0: Aber Natalia, bei der Schule Tirvus?
2: Nein, nein, nein.
0: Du hast es schon erwähnt.
2: Pico Fazio.
0: Super. Peter Czerner.
1: Ich bin auch ein
2: Ah, allora ist es definitiv eins mio Temp.
0: E lo devi a neanche nostra Natalia. Peter Czerner, in mince caso, bica vos esses con us.
3: Il Kikrisis. Presentata folk. Vossa bottia dal vich in la region.
0: Peter Czerner, stat a Schiers, ai pensionaus, magister. Peter Czerner, c'è figliais en via stems lieber sco un pensionau?
1: Ah, ja. Vien co elo in officina, lavur cund lain, vien faccio un po' sport, vien in uder, faccio pas lung, vien cund schiz alpins e... Hai.
0: Oh, qua con schiz alpina del pass lung sto spiziau in tic, ha?
1: Dai, hai, questo è mo speciale un po'.
0: Co con batis le calire gradus ni ai quei schiers buin tema. Ma
1: poi quei scheins otter. E nu svein il bain just 10 meter per la cesa, vein il bain ja wird, co schiers e schiene spoier an uder un po' in.
0: In tic se better laua. Peter Czerner, pront da se better con us all'avventura?
1: Ja, im Prof.
0: Del Kikrisis, sco deg, nostra Natalia fa arbitra. A nus duas divisain.
2: C'era fortuna.
0: Precis.
1: Grazie.
0: I just venio introduciu novas reglas da orden el spazi public.
1: Na.
0: Vos? Sharon a vos miardas el spazi public, sa veni che stigiau con tocan duet in giungonte francs multa.
1: Si.
0: Gis? Matiu, producesci in album Niaf si la graina.
1: Na.
0: Just? L'imprima tradizionale renta dell'AHV viene pagata mietzel juosta mietzel dezember.
1: Na.
0: Just? Il binden Sunflower Linnert ha un nuovo parfum de Chanel.
1: Sì.
0: Il binden Sunflower Linnert fa attenzione in malsognos non visibles.
1: Sì.
0: Just? Morte il plazzale alla oberegasa quera ha dato una demonstrazione.
1: Sì.
0: A quere dati in a show de fuchs artificials con musica agli imprem duast.
1: Na.
0: Just? In a pizza boscaiola a sica stognas.
1: Sì.
0: L'ombelico in a specialità da pasta verde.
1: Sì.
2: Na, un giuna pasta simple mangia il plate tagliem per l'umbli.
0: L'ombelico
1: l'ombelico
0: oh yes ai ai quei giuca al spir traples ne Peter
1: ai ai
2: traples e di vos velt
1: il nau sinel
0: boi de io vai boi da io coi ves otro vus Peter Czerner io vai di un pauschino un paunace c'è co vai Natalia
2: ides propri 50-50 se ne teremo già domanda quantas vains fate nus vains fate des co vuol dirci do cinc fosse se du sei cinc corrette seis vessens drovo
0: oh na io vais ci bugiendo con vus vine von l'infosia tra
2: Also l'ombelico va in se scleria, ha? La pizza boscaiola non no, sulle castagne, ma bain funs e salam e il basilicum. E loro vessens forse in cedia il bindé Sunflower Lenert, che non è un parfum de Chanel, fus però in se proprio un bel, non per un parfum de Chanel. E va in se fer la proposta Chanel.
0: Forse un tir quel plazzal, se vous venis a quera. Peter Czarner, mais in te quel mercau vel vasis e la obregas in plazal. Bia personas ein ides al parlament an al nas plein denton in a demo an ilu tutine bufaj. Enche.
2: Schiso.
0: Un tin sa maitje ka tot quals de quera la enda el ciao en minche cas an il nas plein da io crei schon varge dus meins plazal a quei disturbe natural.
2: Disturbe iris un problem per les buties precis.
0: Peter Czarner, io ves enorm bugien dau cum vus. Nus mein o complete mein de vit. Sperel che vus ves tutine giu in tech lunch per quella de maun.
1: Spet per ciò mezza anno se la guardo in avanti.
0: Na na na na na na na. Nu at cum mi et zons. Nus lein schon che vus anunzi es bibaul, ne vi?
1: Tote du man.
0: E mi ci gas tau simpatic cum vus. Peter Czarner, vine von in Balezia di quella mesiamna, figlia in bidi.
1: Grazie, spesa mein.
0: Adia, stai
3: Presentata a Folk, posso potere dal Vic e la Regione.
0: Amici cas, per vous de una casa vale al madem tip quel che Nies Stefanin ha dau a nus in via.
4: Non magari esce un pat muc, ma è da fare.
5: È da fare il pass, ma allora te lo vai.
0: A per demà un vale precis la madem regla.

0: E quel che è stato Chiara con la maschera. Vostet leis RTR il jai in 10 minuti avon las 8. E tirnus vai vin avon con intic storie italiane. Con Italia oi el grigion. Ni forse se vessin se domanda cons grigions vengen dall'Italia. Ni cons grigions oin all'Italia. Nus vem preparau en mitje cas sin rtr.ch per vus 4 films, documentaris o den jes archiv dils contrasts. Quels fan la pon denter al grigion all'Italia. Adio croica per nossa serie de stat estate italiana ina grandiosa idea. Nus vem sempiau per vus films online a cun se participa a nossa pincia concurrenza, se vais vus e leger tienin de quels films che vegn mus aus als nov duast e la televisiun. O als pastissiers, zücher, aventura ed increscentum, quei in film che nus avem produziu al 2004. Perciò è in gesto il grigiunz davanti al pieno conoscenza pastizieri dall'Europa. Non svegliamo il dio Fabia, e è ida al fastidio del klein gutis. Ne ve? L'uvenus per vus, guarda che bella luna, in film fastidio alla musica popolare regionale italiana che cerca le melodie sveglie. Ecco ai film ai per vus a disposizione. Allù, dalla mar al glacè. In film fece umane da persone che vivono dentro nus che venivano da totalmente in altro mondo. In film che veniamo fatti al 2007, Neuca E, Franco e Mario, dicono che chiamava tras l'urciao quels in vini, sco giovanotri in Svizzera.
1: E poi io lanciato, vai dici a te, quei due mesi per me stavo in inferno, mince noce il giorno, lavoravo, mangiavo la sera, ma la legge bregevo. Dice, casco, cioè, era per me.
2: E io, per dire la verità, per due o tre settimane vado a buffare giù la scofra. Io faccio un momento, Franco torna da voi. Io.
0: Exact. Franco e Mario ragionano, avrebbe altre persone ragionano. Fidia in clic in rtr.ch, l'ovasis vous è la concorrenza de films. A vus e legis tienin che va la fin finale als 9 duasternus sugliemitur contrasts tenor vies gust e plagé se participai e marai vies film en tutta ruasai vladat. Ves gust, se vus, se participai.

0: Las novitats ter RTR.
1: La banca UBS fa un guadagn de 2,8 miliardi di dollari dall'avril fino al cercle dur e surpassa con quai clairement le specie dels experts. L'FC Thun manchente la Champions League a modo drammatica quai su entri in terrada de 2-3 su entri prolungazione contro Zagreb. E l'aura os dat in dida cialires con 34 gradi a Quera e 25 gradi a San Murezzen. Io le soci, mio nome è Müller, BNG. La banca UBS ha fatto il secondo quartale dell'on in guadagno de 2,8 miliardi di dollari, in plus del 17% compriglia con la medesima periodo dell'on passato, che ha comunicato la banca Gronda. Con questo risultato l'UBS sorpassa le specie degli analisti. Implido è l'integrazione della concorrente Credit Suisse essere terminata alla fine dell'on. Oltre a quai vuole l'UBS comprare una vostra azione per 1 miliardo di dollari a nome Vinavant. Chi che faccia un diploma d'osteopatia in Germania na finus bitch può di lasciare riconoscere quel senza autor e con quai erbitch praticare in Svizzera. Il Tribunal Administrativ Federal ha us aboli questa refusa pauschala. In diplom tu desch sei a tutina per grande parte equivalente ad in diplom Svizzer, a constata il Tribunal. Tentant tette differenze strante rauter ter la domanda se una persona doi venir trattata a moda osteopatica o se la doi irter il medi. Sco proxim stoppia la Cruz Cotschna Svizzera definir las mesires necessarias. Quella è nomnada main responsabla per riconoscere diploms esters. In us mindain della guerra nel proximo Oriente, il Stati Uniti e l'Arabia Saudita hanno attaccia miras en l'Iraq. Les attaccia sordalaria sainz adrizzades contra gruppes militantes, a comunicia l'armada americana. L'Iran aia nomnada main instruì questes gruppes d'attacciar bases militares americanas en la regiun. Tenor il Ministeri de Defensiun Riyad s'attracti d'ina reaktion sin attacces con drones na dell'Iraq sin implants dieli en l'Arabia Saudita. En pli all'armada americana tenor acnes indicazions ci fa rachetes iranaises caen empruad attacciar truppes americanas en la regiun. L'Iran, na finus, bitch prendi posizione in Chausa. Per la prima giada dopo il commenzamento della guerra in Iran al presidente americano Donald Trump beneventa il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in la casalva a Washington. Il discorso è durato un'ora e mezza e è stato positivo e produttivo, quai ha detto la pedadre del presidente americano tentando senza nominare da più dettagli davanti il contegno. La relazione tra Trump e Netanyahu vale da più tempo tendita per via della guerra. Sventre il greft era trembel da 7,1 nel Giappone, il numero di un freddo si aumenta. Almeno 13 persone sono morte e passa 100 ulteriori sono venite blessate, che ha cominciato la reggenza. L'epicentro del terratremble è stato in l'insula Kyushu e nel sud-est del Giappone. E ha da grandi donne vide case e vie. E in plus è sballonato in centro da compra. Le due ovre atomare in l'insula funzionano senza problemi, ha cominciato il gestionario. In us mit ein tel Sport Balapé per gli FC Thun el semi della Champions League fins ventre la seconda ronda della qualificazione. Thun ha perso il geo de Nordeifer contro Dinamo Zagreb con 2-3 ventre prolungazione. L'emprim geo è a fin pari in Adin. Dic manava Thun con 2-0 ventre in a carta Kocna contro il Bernays esidentante Gartigials Croaz de volver la partita. Sventre la terrada dic il giugador de Thun Justin Roth.
2: Dann müssen wir so ein bisschen Regen der Nase nehmen, auch mit dem weniger immer ins Fest reindrücken. Und dass dann irgendwann das Goal kommt, ja. Aber dass wir zwei Goal fressen, das ist ein bisschen schade.
1: Per Thun continuesce l'avventura europea con quai in la terza Runde della Qualifikation per la Europa League. E nus restaintre il balapè, la Federazione Internazionale de Balapè FIFA vuol transferire ils drets commerciali als campionatis mondiali in una intrapresa privata e vender quels ad investiders privats. La fine mira sei documentare il denaro de sviluppo della FIFA els proxims 4 ans s'impasta 10 miliardi di dollari. Sco proxim schwessen las unions commembras da lur consentiment. L'UEFA ha già reagito indignata, il balapè appartegna a Nagin, la FIFA n'ha becci il drech da vender quel.
0: La meteo.
1: Potser si detto sulle lief, il sventer mesi poi localme nervinir blech. La temperatura maximale è 30-25 gradi in lenge di nota, 31 gradi in surselva e 34 gradi in la regione da Quira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR Brand.
3: Elu, fossi ures brin caffè?
4: Sì, certo, senza caffè non va niente.
3: A co fossi con una porzion musica italiana?
5: La musica italiana ai vette, also con son las canzons de più baul.
3: E per voi, ben usual, omis duas causas. Dies duas de quellas dati cautirnus e la proxima mesura el rom de nossa jamna italiana, nossas jamnas italianas, causin ondes romances. Pica vos vos chantau en el radio, io son Gabi di Gonda. Bien di!
0: RTR, dalla damau alla saira.

0: Vostat lais RTR questau Dermot Kennedy con Kiss Me.
1: RTR. Mia canzun preferida.
0: Ed el rom de nostra serie Estate Italiana. Vai nus, moderaturs e moderaturs, a stiau tredi a vus, c'è canzuns che nus guitain sco, hits italians. A dir venus giu indils favorits de Livio Foffa, in a vera himna solidarica per les Abruzzes, el sons de Tiara Triembel, oce la Gheorghine Janchi en roda, ci ves dic che ella, erisco giufna adolescenta, gran fan della rock lady italiana.
2: Io sai che si fosse oz. Non potevano buon spiegare finalmente venire a scuola. Mia amica arriva con una platta di vinil e gi quel che stuenza trevia den. Se il cover in giuffno con cavels corti, frisura un po' spalata, camera frontale e serius e la camera e ciò che è diretta nos eds. Gianna Nannini, sia Platta, Maschi e altri, era lui in 1987 con il suo primo album Best Of, con noi, venne scoperta ella. Schau Isala Guila di Giraplatta con America, che il reminente de fa absolut nuot con la terra, stat per libertà, desideris e siamis. Ad alezza gattuc pullit sil viv, nies se sentì giovanil e salvadi.

0: Gianna Nannini con America, ina himna, ina vera himna. Per la libertà, il vast sendi il plaid. A chica ha visto il film della Gianna Nannini sa che in America vai per pure amor, per libertà, per orientazione sexuale. E è semplicemente un film che io sai mo consiglia ad osso quel dis da calire che scuola ghina di un film per tre giudene. Buona musica per tre giudene. Un film per tre giudene con un gelato al cioccolato. Gheorghina Janchi con siu hit favorit della musica italiana America da Gianna Nannini.
1: Mia canzone preferita.

0: Quella che è stata Taylor Swift con in omaggio ad Elizabeth Taylor. RTR las och aveng. Io les insomma bo pretender che RTR sei bo al radio de mio cor. Quei è absolut al radio de mio cor. Ad vor de vos quel studio al 100%. Denton, ia ed au autres temps. Quei ovevel 13, quei tordisch. Luta l'avio bia Radio Fiera Zvensk. Svoison, Schawinski. Allau, vevi in ura so entro miez di unio chiamava Italo Hits and Zi ed and You. Mio bat maniava. Als italiano sconta una dina moda amore, amore, amore. Del tut faliu, veva al bat e babo.
1: RTL, quai il sempervert dal di.
0: Exacte, nus vignintirin sempervert da dina classe. Singulara. Sia carriera, ha inciso con chitarrista alla band di suo fra Gron, qual era otto anni più vecchio che lui. E aveva 15 anni lui. 10 anni più tardi, nel 1977, è venuto con suo primo Gron Hits, scritto con un amico Giancarlo Bignazzi. Nascius è lui in hit che bia. Fecci bia musicisti italiani, che sono 6 bugien scritti e componiu, perché quella ha portato fecci bia danese. Ma oha! Tozzi è stato pispert. Adele è venuta con Ti amo. Ti amo in una ballada che descrive a modo fragile l'amore che non risente per due donne. Da Dina Vart, la donna che aspetta lei a casa con completa fidevole data e dall'altra Vart, la tentazione, l'amoranza, la amante. Ti amo è buono in una semplice dichiarazione d'amore, ma ben in monologo drammatico, passionato, proprio da di non fragile che confessa se sbaglio a sia flebletia a roga per perdon per quella donna che la veramente carazzau su tutto. Quella se vai su, perché chi va in quella?

0: Damiano David con Next Summer. A nous essen till las proximas novitats. Gli estau las 8 mesa ad agli Urs Müller e sem tiaus.
1: La banca UBS ha fatto il secondo quartal dell'anno in guadagno di 2,8 miliardi di dollari, in plus del 17%, compriato con la medesima periodo dell'anno passato, che ha conosciuto la banca Gronda. Con questo risultato l'UBS surpassa le specie degli analisti. Sendo il fermo tra tremble di ieri in Giappone, il numero di un freddo si aumenta. Almeno 13 persone sono morte e passa 100 ulteriori sono venute splessate, che ha conosciuto la reggenza. Ja è da grons dons vi da chases e vias, en plis a ia sbalunà in centri da compra. I per l'FC Tunnel siemi della Champions League fins ventre la seconda runda della qualificazione. Tuna pers il geo da ritorno ad Eifer contro Dinamo Zagreb con 2-3 ventre prolungazione. L'emprim geo è a fin pari in adin. Per tun vai os fin avant en la Europa League.
0: Un grazie al fec Urs Müller, Laura.
2: La meteo.
0: Oz, aisi, specie se nus in di fecci sulle jive, sventro mi di sai da ciao all'auz, cons urezis ni uradis, fecci local. La temperatura maximale ai dentro 21 gradi e l'engia di nauta. Trentin en Surselva, a Quera è la capitale grigiuna, mos il termometer 34 gradi. Ai vavine von, con buon aura, biasulei, ciel blau e caliras, da mauna Quera 37 gradi. Stoiz ne vel umbriva, bui a wunda, am reide di Bein
2: LTL. LTL. Unik.

En 20 minuti ai si las 9. Vus esses ire schon stai en quella situaziun. Al tren ai fulla naus, a final meinen fleis vus in Platz de Cäsar. Mo, sin quei Platz de Cäsar? El saccados de la persona che Cäsar de spera se dorma, stein a bein. In strusu gedje de fa vignin a una vone, la domandas in zastia Cäsar. En Olanda, in Holland, acqua iusa fin. Saccados, tasches, valiges, sauden, udi un plaun, sot il setz, ni si la genoglia, ni el deposit de valiges. Fait sempel, perché ne venda immediata scamonda la via fier nazionale della Olanda da occupar

stats da Cesar, a quei senza excepcions. Independent de conplein, ni convits che il tren al set ston esser libers, pels de punts de las persunas. Che quella regla ai necessaria an las non dumbreivles aggressions vers persunas can dumandau de stia Cesar al motiv. De quella regla che dat adina puspei aggressions dentro viaggiatures, a viaggiaturas per posta de quel platz. El moment, dati a un cost neginas multas de danes en Olanda, motir comportament aggressiv a deplazau, zvessi esser che la via fir olandesa ai prompte da introduci novas e ampi severas reglas. La fine mira ai quella de crea ina nova normalitat els trens en Olanda, de pli acceptanza, de pli toleranza vers mincina miancina che ha pagau al bilet. Se cento se la domanda fosco buen cas per nus, nus essen la fin finale nuot meglers dir nus. E la retica sbeglia quei mince di che il sitz è occupaus con ina tastia.

Al Robbie Williams con Angels. Ja, vos es probabel, es ves ja esser che vos es stai un en vacanza, so des es i a Turic kloten per prender via sgola. Luse curdau sia vos alla plaza de Vion, che ja novs scanners de sigirtat. Na vi? Per la controlla de nostre tasche, nostre cadeaus, non che nus fan de deponer tot, per fin nostre giacas a centes. Basta, quel scanner s'han costau 34 milions. Exact. Quels novs city scanners. Ins ves de tertia che quei è la absoluta perfezion aisi denton bo. Bia famiglias ins vilentada si. Per exemple, in a moma che aveva mets en ina bottiglia de termos aua per fa al guater durante il sgol de sia popette de George Mainz. Per quel che aveva è la termos, è la bottiglia de termos l'aua ad il city scanner a bo lubiu, a bo rinconosciu quel quei contegn, aua bullienta, a la moma da quella popetta de George Mainz tuscia an a vos, l'aua calda, svida o l'aua calda, a di el sgol senza quell'aua calda per fa in guater da sia poppa. Die, cau ai naturalmein schon in tic, procurau per ciao scotchens, per quella quella popetta un po' di tutto quei nuot ed in una bottiglia di termos sto es è in city scanner se vi riconoscere a conzun ce la ha en agua bollente per un baby

Gioia Marlin con Fire, Tschuna Vonles, Nov Aisi e DJ Ozils 29 de Fanadur. A dia forse è una casualità che io questa stat per noi è stata italiana. Oz, vengo a dire una persona che ha una scelta quei dì e che è stata fic dispitaivla con son pels italianas. Benito Mussolini, dictatur del stad italian, fundatur del nazionalism dels fascists, el è nasciu Orzavon 143 ons. Tragic, el amanau l'Italia, el la secondu jara mondiala, a morts ai el, oz, na, bo oz, jetzt luccioncio in ciaguala, morts ai el a lion 1941, cul era sila figlia con sia amanta en ina uniforma de tudestis a Como per scappar in Svizzera. Tragica storia quella da Benito Mussolini a tutina Mussolini ha scritto gronda storia per l'Italia. Magari buodina ex non per l'Italians. Denton si taus giù a Selvinius dils partisans ad al pi tragic vi la quell'antira storia quei tieu. Als Partisans an pendiu si el cul ciao an giu tier ina benzinaia codins in post de fa benzin pendiu si el e sia amanta cul ciao an giu ad ascia eis stau definitiv la fin da Mussolini la fin da ina era terribla per l'entir stadi italian. Quai ai mo per cui che Mussolini ves oz anniversari che ovesse un mai requintau quella historia macabra, aber in 30 minutes date schon las nova ludate las proximas novitats. Anno sta in quel momento con Tiziano Ferro.

0: las novitats ter RTR.
1: La Banca UBS surpassa de nuovo mai in la specie dels experts e compra nevos anche de pli acties. Il Senato americano da ses consentiment, Jay Clayton diventa nov direttur del Servizio Secrets. Quai indus las temas, oz las nov al microfon Urs Müller. Bienvenue. La Banca UBS ha fatto il secondo quartale dell'on in guadagn de 2,8 miliardi di dollari. In plus del 17% comprerà con la medesima periodo dell'anno passato, che ha comunicato la banca gronda. Con questo risultato l'UBS surpassa le specie degli analisti. In più, l'integrazione della concorrente Credit Suisse essere terminata alla fine dell'anno. Oltre a questo, l'UBS comprare una vostra azione per 1 miliardo di dollari il prossimo mai, a un nome viene avanti. Ci sono in guadagni sui livelli di record a realizzare la Deutsche Bank il secondo quartale dell'anno. Grazie sia a banca di investment AL, sorprendente a Main, aumenta il guadagno per 10% sin 1,6 miliardi euro ed uscire facciamo in zicta mai un guadagno che l'on da record 2007, che ha cominciato la banca tudestia. La seconda mesedata dell'anno veglia la imponder ulteriori 500 milioni euro per comprare una voce acnes acties. In Stati Uniti diventa Jay Clayton nuovo direttor del Servizio Secrets Nazionals. Il Senato ha confermato la nominazione del procuratore pubblico di New York. Il presidente americano ha proponito per questo posto. Sventre in audizione nel Senato, gli democratici criticano che Clayton ha dina puspesce negare che Joe Biden ha guadagnato l'elezione presidenziale del 2020 contro Donald Trump. Jay Clayton suonda a Tulsi Gabbard, che ha dimissionato la primavera per motivi familiari. Or davanti aveva media riportato che detti e differenze d'opinione tra Antarelle e il presidente in connex con la guerra contro l'Iran. Ed anche le novità del sport, il spadist svizzero ha mancato in ulteriore medaglia al campionato mondiale a Hong Kong. In la concorrenza del team ha perso il quartfinale contro l'Ucraina con 37-39. Il campione mondiale, Lucas Malcotti, ha sciudato forfè per via di una blessura dal pè.
2: La meteo.
1: Oggi si dà sulle lieve, il sventre mesdì, poi lo calma in venire plec. La temperatura massimale è tra 25 gradi in legge di nota, 31 gradi in sorselva e fin 34 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Yeah, ci sono regals, ci sono sorprese, per ci sono cantau in una canzone, a forse ci sono grillau in una buona legionia. E ci è buon prem d'ust. Ci sono anniversari, noi siamo venuti con voi, o delle smerveglie, in un momento con noi regalare la nostra graziosa scadiola di RTR. Mio nome è Gabi De Gonda, flot che voi stai, veniamo con noi.
4: Mes radio, mia lingua.

0: Agitare Coca-Cola. Oh, pi bujen bo. Coca-Cola jetzt fa in purchem. Quel che fa bo in purchem a una buona ova maltina survide en una grandiosa scadiola de RTR. Al telefon va io sulla Marliska Jochen de Rujain che sa regala oz quella graziosa scadiola de RTR. Bien di Marlis.
1: Bien di Gabi.
0: A ci levas gratula oz.
1: Also, nous gratulain, tate gratulation al Nando Buchli, el au fiat ons, avem lu gleit in scola, ad ea crec que la fet plijeda di lua scola. A se lu ales nu la scadiola, que sa bai basio la, la dama una bon ki in scola.
0: Es el motivau, s'alegra el propi sin quella nova enciata, nova fase de sa vita?
1: El dia un intipau, che le vuoi che gira la massa.
0: Also, du hast den Ugleiti kaum, ne?
1: Ja, ja, l'Ugleiti.
0: Also, du hast dann schon eine neue Phase der Vita per Nando Buchli. Che fa el Bujen in seu temps liber?
1: Also, il va, il viene di datat in Noel, ne vede fa fein, qua fa il Bujen. Allora, se io fa il Bujen, sono da, arriva. Mm-hmm. Fa sport, c'è da quel fall. Adina. Velo, valle. Adina, sì, c'è.
0: Adina, essere in movimento. Nando, ozia, tons, va, ma è una fine visita, ne facciamo?
1: È un pilonge.
0: Ha un pilonge?
1: Ha un giltassino.
0: Tocca giù là, ma è una fa visita.
1: Non so, ma no, io sto giorno terrestre in camping. Yeah.
0: No, bravo! Quel verità, se tata, se va, tocca giù il tessin per fare fiasco col Beati.
1: Allora, qua è a tata, se decidi io che non si monta.
0: A rigione al tata. Sco quasi a dire,
1: supponiamo. Io faccio caldo di, non è un caldo mondo.
0: In te si gli allau, in te stai l'ombriva, come vien schon bien.
1: Vien schon, gege.
0: Al Nando, oggi del godessio anniversario, el tessin, tata venien, mai con cuitao, mai con attenzione, a godi que bellezze di insieme.
1: Gege, merci a te.
0: Assin che Nando torna dalle vacanze, e la scadiola forse è schon in scaffa de brevs.
1: Okay,
0: grazie a Fetch Marliska Jochen.
1: Grazie, Gabi.
0: In bidi, stai bene, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: La Cuppina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch

0: Ecco qua sta la Helene Fischer con heute Nacht. Na Helene, heute Morgen, a quei nom. Questa mattina a nus va in Sorvigniu. El studio la moderatura che continuesce a sorprendere o demai al Zepter. Natalia Weber, buongiorno.
1: Ma buongiorno.
0: Come stai?
1: Bene, grazie.
0: Ti piace l'estate italiana?
1: Sì, molto.
0: Non mi dire.
1: Ah, ma c'è otto questa musica, allora fisio senza pronte per ir per uscire un ignus al limone. Il Pacific d'Ador, ok, per i Nick News è forse un po' in meme boot, ma un espresso non fisa se n'erna mille.
0: Perché me ne esco vai mesco io a Rezawal te piccietta in Italia?
1: Ah, bellezza!
0: Che hai io, sento io, emission?
1: Ma noi già ne sentiremo già ciò in Viedim, noi cerchiamo già oltre ciò una città italiana, ed è una figa bella città, che posso impromettere, e crei quals ci deren già una volta là, quals di gener e venga in cina volta.
0: Oh, mm-hmm. Sasti che io sono una in miserabile visitatore dell'Italia.
1: Proprio?
0: Proprio! Ma che ti la mai dire in Spagna?
1: No, Gabi, allora prossima volta c'è vacanza.
0: Sai, a Roma sono di stada.
1: C'è il classiker.
0: E per la Venezia sono di stada. E per
1: la Venezia sono di stada. E Roma.
0: Bene, Milan, Venezia, Roma, aber io un massa scibo che in gara.
1: Allora, Lecce, Puglia. Hai, a Puglia è bellezza proprio, questo già va a vis.
0: Aber se non io, ma nostra italiana in Sbu?
1: No.
0: E tu sai che sono di viaggio da Genova a Bologna?
1: A Bologna.
0: Esatto. Sai che Elsa arriva a Bologna?
1: Corci ci sarò cialurs, ma è crai oggi è da buon'ora fin sera ciò in Italia.
0: Esatto.
1: E questo è giusto, sì.
0: È in conscienza, da quello c'è un grazie piccolo, venire ad essere a Bologna, a Brels van quai. A c'è venuto un, c'è che io levo l'on di, quei balletti e regali che in scudogna.
1: Qual fa proprio il gusto di dirlo in Italia.
0: Ne vedi? Ma proprio in bi regal.
1: Allora, se vogliono cucinare proprio ben tagliem, loro si rende qui a partecipare a nostro gioco speciale del Cicciosa.
0: Esatto. Figliai qua, oggi in quarto mondo, con la nostra first lady italiana, nostra Natalia, con ella. Vais vus, seguir è la dreccia di alla de fortuna per fare il gioco di causas. Io dice la dia.
1: Okay.
0: Surdono se ti quei
1: cavi. Va per caffè?
0: Io sto a fare ordine per te. Non so di nulla, ma un marvello della Sis Pushpice, se l'egra del Pushpice che fa compagnia a voi. A prossimo video a voi. Una bellissima giornata. Mio nome è Gabi De Gonda.

0: La Desiree con Life, assis allora gisch les 9:30. E dusche comincia la prossima onda de cialur, uscuccia eia la nom Luanda de Bellezza. Passa 30 grosa cuira oz, ci svolge insomma in de più. Con un ventaglio ed un liers de solal, si arriva ben tres questo mercoledì, forse is de cercere una plazzina in sombriva, ed invece dell'espresso dopo semplicemente un affogato. E allora, steins bein. Per voi il microfono, Natalia Weber, ci vediamo un buon dì.
1: Con buona musica, tras la stat.
0: E naturalmente, fein se ci ergisce un po' l'atmosfera della stat, con Donna Summer e Bad Girls.

Eruschei Pottonirle steht con musica romance de Giganto. Nos essens in cerce de cittets tipiches dell'Italia. Osche funziona nos cecciose speziell della stet. El gio es in se precisa li stes. Ei es d'un trais cevazins e vos stais a vair cecenus cerciains, actuel manch appunto ad una cittet d'Aliema. Da guadagnir, doque un bon per fer comisciuns plus un paquet plein buntet d'Aliemas. Nos giovains in 6 minuti e mezzo. Forse ci fosse in da dir schalt tres Google Maps guardir che cittets ci do insomma tu ad in Italia e l'ora grattaggia quest girischem erots. In 4 minuti vangens des dish.

0: con musica italiana Giants de Suas R in Italia in cerca d'una città e del resto Zucchero vive in Toscana. Ci so che la città de Dots is R in Toscana.
1: C'è Ciauses, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-wohnwelt.ch.
0: Maximil meinst 30 Personen im Ortschanze de Guadagnir. La città cercida, descrivains nus usci.
3: In questa città è nasci in scienzia e in conoscent. In questo leo si tratta in attrazione e in conoscente sin l'entir mund. Il è in città con un'università storica.
0: Un'università storica, un scienzio concient es nasci lo. C'è potesco essere in nuova essens nus. No lo c'è, vince 30, con gente der un telefono e provi de guadagnir un bellissimo pacchetto con prodotti italiens ed un bon de fir comisciunz. No lo c'è, vince 30, nus provins con la prima proposta oz. Erte Natalia, buon dì, c'è il telefono.
4: Hai, qui è Ruth Lem de Tavo. Hai.
0: Duane Ruth.
4: Hai.
0: Una mia dall'Italia?
4: Hi, in mia di Italia. Hi.
0: Buonissimo. Ruth Lem, c'è l'Ucercenza, c'è Zitit?
4: Esque Pisa?
0: Esque Pisa. Allora, vai a sentire una volta la tour di Pisa, ha? Ci zafocus c'è vaccins, l'università. Conosce questa università?
4: No, non sono mai stoma. A Pisa è un stoso una volta. Hi.
0: L'Università di Pisa è del 1343, è una giurisim storica e del scienzio ci fus, che ho un'idea?
4: No.
0: Un'idea, e posso dire della Galileo Galilei è nascita a Pisa e con cui è Pisa assolutamente corretta.
4: Giustaflo.
0: Dona Ruth, tu sei genus per instramettere della un pacchetto italiano per ce la poi in giudare un po' di più Italia e terza accesa.
4: Italia, assolutamente.
0: Cordiale gratulazione.
4: Sì, grazie Fitch, allora belli.
0: Gli stessi meins, grazie Fitch, addio.
4: Arrivai, grazie.
1: C'è Ciauses, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-wohnwelt.ch.
0: Usce simpel poque esser, da mem gens in cerca d'una nova cittet.

James Bay Hold Back the River. In 7 minutes is les 10. Et siva les 10, ens occupains us der ciò con lo e le duc. Ed oz lora culla domanda, c'è cianzun c'è els vessen in se gugent? Scritz vessa. Rispostas les 10 d'un quart co ter RTR.

0: Las novitats der RTR.
1: In Guadagn da Burmain 30 miliardi dollars, la Banca UBS surpassa de novo main le specie als experts e compra ne vos an de pli azies. E sin las cicladas furiesci in gron incendi de Guaut, las autoritats greques ston evacuar plirs vits. Qua in dus las temas o las dies, al microfon Urs Müller. Bienvenue. La Banca UBS ha fatto il secondo quartal dell'on in guadagn de 2,8 miliardi di dollari, in plus de 17% compriglia con la medesima periodo dell'on passato, qua ha cominciato la banca gronda. Con questo risultato l'UBS sorpassa le specie degli analisti. In più l'integrazione della concorrente Credit Suisse essere terminata alla fine dell'on. Oltre a qua vuole UBS comprare una vostra azione per 1 miliardo di dollari il prossimo mese a un nome vinavante. Schizzun in Guadagn si livello del record a realizzare la Deutsche Bank il secondo quartal dell'on. Grazie sia a Banca di Investment a ella sorprendente main aumentare il Guadagn per 10%, sin 1,6 miliardi di euro. Ed uscire facciamo in zig da main Guadagn che l'on del record 2007. Qua ha cominciato la Banca Tudestia. La seconda mesedata dell'on veglia ella impondere ulteriors 500 milioni di euro per comprare a nevos acenes acties. Sin l'insula greca Paros ha un incendio de Guaut ort controlla. Plirs vits han nits evacuats per motivs de sicurezza, quai han cominciat las autoritats greques. Ellas han recomendat agli aut de fuggir a las rives. Per via della gronda cialire il ferm vents de ras il fieu fitch velt. Ils pompiers han domandat las insulas vigilantes per agit. In plirs parts de la Grecia regia actualmen in gron privel d'incendis de Guaut. Ed anche in novità del sport, il Spadier Schweizer san mancantai un'ulteriore medaglia al campionato mondiale a Hong Kong. In la concorrenza da team hanno perso il quartfinale contro l'Ucraina e quai con 37-39. Il campione mondiale della Svizzera Lucas Malcotti ha studiato forfè per via di una blessura dal pè.
2: La meteo.
1: Oggi si dice sulle lieve, il svento mesdì poi lo cammin ervenir bletch. La temperatura massimale è tra 25 gradi in legno di nota, 31 gradi in sorselva e 34 gradi in la regione da Quira. Da maun dati l'ora bler sulle lieve di vignan pliciaut, a Quira dati da maun intorno 37 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mesdi. Mes Radio.
4: La finefna passata è il loyale di Gensela Schottrembrler, la Lumnizia, qui stefne unsere quintini de lor musica, lor inspirazions e lor chansons prediletes. Oz con la domanda del mercoledì, c'è chanson vesses vus cugens scritz vesse? La risposta dopo in pochi minuti. Al microfono per voi, Natalia Weber. Buondì. Ens gianzo per oggi, poi in de lunge de venta, Stedis Unies con Bruce Springsteen, Born in the USA.

Leo simplement Ginicina Orma, questa musica taglia ma Laura Pausini i baci che si rubano. La Scheissus era un po' in crescere per Semperverz. E schon, impostuit per quels tagliems, corgevans un'intera ora tadlo musica tagliema. E per to quels, ci lasciano appunto era in crescere per musica tagliema, per quels is de mem un grandius di. Scia vai stem de terle radio. De mem, docu ter RTR ne pet tutte di musica tagliema. Nabe un'ora, ma bain un'intera di. E m'allegre enorm sun quis di, ed esperesch, vus er.

0: Cat Stevens con Morning Has Broken. Idees les DGMets.
1: Il Challenger.
2: Presentato il geo a Liber das Kraftwerk. Dal 6 fino al 23 d'agosto in Valschons. Cuminanzacultural.ch.
0: Museums ne stem per forza esser qualcosa be per crescies. E quei muossa il Museum Quart Ligia Grigia a Trun oz con un zieve mezz di per i fans. I fans vengen nostres al museum con activitäts interessantes a posta. Pels giuvens, quels suat setans em denir accompagnos da qualcun crescia ils otters pamir sulets. Quei oz zieve mezz di las 2:15 ent il Museum Quart Ligia Grigia a Trun. E l'ora da quei otzer ciò scenas delle storie dat Erwin Dirnberger ci muosa la casa storica ander e non ci vus podais eri da mangiare buonissime tortas fatte da Sidona Evelina. Oz alle 4 e la casa storica ander ci vise tutti un bel mercoledì.
1: Il Challenge
2: presentato il geo a Liber das Kraftwerk. Dal 6 fino al 23 d'agosto in Valschons. Cuminanzacultural.ch.

0: Pacific Trisle steht con RTR. E da guarda Vingla steht er festeggiada, feste da steht sulla plazzetta a partir da questa sera fin e con els duas da vuost. E della partita sono ora formazion scu il Francis de Cilin, cuslier federel Martin Fischer, u er la Rümligang e centadura e pianista Cinzia de Schuol. Ella es presenta allora però questa volta in Nabe Soletta, ma ben con due concentaduras, Jana e Mona.
1: Noi presentiamo tutte le canzoni originali di mai che hanno scritto durante l'ultimo anno e sono le prime per nuove canzoni che hanno scritto giusto l'ultimo mai e noi siamo in un trio di chant, una è già classica a Luzern e la seconda è in una punk band io Turic e preciso, e le canzoni come insieme noi abbiamo fatto un programma di tre voci e hai c'entra in romanzo se in inglese

0: D'une storia, also, il prim, che es va a ballarsi il mund, es dal man insembel, e dal man spuer, che pirsco, iudarin ja din cinchel dovre ci stalc, oder du su fanci, dan il man con ira scolina, oder uscea. E da va, als chattare sais vesse, con baiver mo in caffè insembel, con ex una persona, oder una collega ci sa, e lura va a fin prol run, also, in ci scuore de vent, da qua ci es vesse es e veramente l'agen esser more in quel moment e da vo da esserci la nascente in esser libre e da vivere anche il moment anche le scenzioni su scenes
1: e l'ora spetta in città fa qualcosa speciale a quel ci vengono a fare la visita sulla piazzetta a guarda
0: l'ora fai una piccola improvvisazione ce ne fai in circa d'una als Konzert in Jocce Iven Lascher in Scherzkunde Pet de Tons e Frequenzes, also da ist für Herzfrequenzen, sind sche 524 oder sche Herz, e lure centaine sur quelles, wenn man sich quasi wünscht, del Publik oder del Lötschis, haben wir eine Zinsun.
1: Tuna tot interessant. E forse ci vai so giusto udia o sei da vasaint ad un popin. Hai, Cinzia è sempre tante da mamma e svegli ste sei sefnes les di mene in sencia anche il congedi da maternità, ma s'allegra già fix in quis concerte guarda.
0: Emma leg fix fern de centaro segnata in sembra con queste dus centadures perché c'è intanto ne vai ne mo centain gins concert no trais, ma infatti Proves a presentarnos trio.
1: E sin quei ens allegrains lura ernus. Cinzia, insembel con Jana e Mona, pudais vus ir a tadler al ram della placetta guarda in Gjövgia Saira, alles 8 fin alles 9 e mezz. E a partir della 6, doc allora ergia China, di mena famantir nus stais nerna. De più informazions, cetais vus in schna online sin calendar.ch.

0: Es son in fenun de del Teddy Swims con nova musica e per tocca ci son grands fans de del prossimo marzo ir in Svizzera a Turic.
1: RTR Impuls.
0: Plamet fisse da fer plans per gentir e ci docu in se melder cu la ceda fu tagliema. In cas, ce nu sa vaise un atta ce cuginer, tenor me, tagliem, bo ad una. Bibi va plan, vezza quen po in uter.
2: Il pü cun scheint traz in quist mond es pizza. E natural mainsch colia minci in l'Italia cun parmigiano, risotto, spaghetti vongole. Carbonara, pasta al pesto, pescata del giorno e asciughe marinate, tunen piuttosto coi novra melodiosa da Rossini e nadavo alsco rösti mit spigalai. Se avvertisci qua o là d'incun, c'è veni in Italia, guardavo pro ant in öls infinit lujains ci rifletten cappuccino, gelato e vino rosso. Sunt tales reactions emozionales, move il c'è su e io per dir hai hai e tar. In realtà es l'Italia culinare che mangi per mai un disgel, una catastrofa infernale. Es un vegana ed allergica sin frumaint. Ant in mince restaurant c'è ven es mi unica opzion un'insalata verde con una Coca-Cola. Claire, es un sves la colpa, però es un vegana or de persuasion ed esist sin frumaint e vin or de motivs de sandà. Ed erce es un conseguente di mia decisione nu vuol quai dir ci de simple. Neanche da dir, passar la saira per il ristorante lungomare via e verer su per quistes belles pizzas ci son giust nudes or del fuorn es dolorus. C'è patir, se devo mia insalata verde am domande il camarier se lesamo un tiramisù. Il puient cridesse sul lui. E la bonura fece mince di una grande sviada intorno alla focacceria per noi cruciare quell'odore deliziosa. Almain, am resta mo il sorbetto. E quel mangia natural mangia mince di dubbla porzione, istess quant zucchero ci design. Ecco,

0: Las novitats der RTR.
1: Producents d'autos tudestgs en la crisa, sventer VW, Mercedes e Porsche presenter BMW in programma da Spagn rigurus e vuol relasciar millis employats. E World Overshoot Day 2026, ils umans han teoretica mai induvrà si las risursas dal planet per quest'on. Quai indus las temas sozza las indisch, al microfone Urs Müller. Bienvenue. Il producent d'autos BMW vuol stricciare d'unt 8.000 plazze de lavoro in l'entir mun, qua rapporta l'agentura de novitats sud-estia DPA. Capitar doa qua entras la fluctuazione naturale sco era entras in programma di indemnizzazione sin base facultativa in Germania. In tutto occupesce BMW bonmain 154.000 collaboratori. Damaun presenta BMW sias cifras per l'emprim semester. L'entire industria d'auto sud-est è sacciata attualmente in la crisi e la patesce ferm della concorrenza chinese. Il producitore d'articoli accessori per computer Logitech ha fatto da più svelte e da più guadagni nel primo quartale dell'anno. La svelta si è aumentata per 7% sin 1,2 miliardi di dollari, compagnia con la medesima periodo dell'anno passato. Sotto il striccio a Logitech faccio un guadagno di 270 milioni di dollari, in plus del 43%, che ha comunicato l'impresa svizzera. Contribuì al risultato a una restituzione dei dazi sotto gli Stati Uniti e una notizia di 60 milioni di dollari. La popolazione globale ha dovrasi sia le risorse naturali se viva teoreticamente a partire da domani fin la fin dell'on a credit. Quai almain partucciant materia prima o ad abbaivere mangiatives. E si tratta dello scenumna Earth Overshoot Day che l'Organizzazione Americana per la Protezione dell'Ambiente Global Footprint Network calcolesce mincion. Per coprire il basen dels umans effektiv dovrà si 1,7 terres. Se tutti gli umani si vessero con gli umani in Svizzera, fis quest dia stiles indisch da maggio. La calcolazione ven faccia per mince paiais dal mondo. L'incendio de Guauz in linza greca Paros è in tant sot controlla. La situazione sei assimilierata marcanta main, quai han comunicato gli pompiers. Or davant ein las forzas d'intervenzion combatti l'entire notch contra las flammes. Plir Svizza ein viniz evacuats preventiva main. In plir parts de la Grecia regia actualmen in grom privel d'incendis da Guaut.
0: La meteo.
1: Oz es idet sulla lief, il suenter mesdi poi localmen vinir bletsch. La temperatura maximala e tranter 25 gradi in legge di nota, 31 gradi in surselva e fin 34 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Schavus es mit eis erwähnt un Musizist, chi registresche un nov album. Chi es mit eis erwähnt? Pico facil, un Musizist ent un studio de tun, gera tecnica, gers instrumenti, un producent, i. Matiu fa quen puin oter, cuce el is actuel manch viril registrer si epi nov album, que udisus in quista mezzura, al microfon per vus, tot narmel, ent un studio, Natalia Weber, bundi.
0: Con buona musica, tras la Stadt.

0: Chamatiu es lasch inspirer gugent de la natura per sias chansons quei es conscient. E per quei es el, per sia prossim proget musical, da cio scapò de la civilizzazione e passainte sia stets su in montagna. Ronja Mut a far la visita in sia studio su Zurbarail in una chamanna.
1: Nus essen che la Val Frisal, sin varga 1900 meter sur mar, ed es una spassigiada circa 3 quarts d'ura, tocan el a tege dil Matteo, ne conosco Gentina, l'autor. Hallo Matteo, non so se in che è la tege che ha dentro il clavazzino, sinti, microfoni, in una massa di cables, ed qua è tu da casa per questa stata, ma oggi non avessi essere produzzi le canzoni in un studio, giù alla civilizzazione, da cosa fa questo sforzo di prendere il tuo materiale si che
2: io vai produzzi un massa album in studios, ti vai concorrere in una sfida, in Cenief, e naturalmente in una grande organizzazione o dentro in un luogo che sa dove venire vittire e sperare. L'idea orionda è stata che venire si che questa stata scrive in per canzoni, che io prendo in un periamne per me, o da qual'idea se lui venire a scegliere che vettere ciò che si vede a prendere per microfoni, si che si vede a scegliere prendere sì per demos. Lui va in un studio in una vana, per ciò che si sette, Wieso er gust, dass er sich proppe sich auch nicht in der Produktion, durch die Tems-Beliehung, brennt er Tems an mich, durch die Plieresjahme, durch die Meins. Ja, yeah, schreit quali da einerschieden.
1: La vita si le comono è in generale tic più simple in sto, ed es ist da di una massa causas, co oisi te la Produktion, probabel è più simple che schock.
2: Ja, schon eine Scheuer, kien sei sin in modo limitaus, quei fa aber er bei einem Sentiment in sich konzentriert, forse sind anderes Causes, so die quelle Komposition, nie es simple mein kins lavura con quel che den tun, da mi plai quella mode de lavura fech, a mi fa quel fech bei ne in mode de wenn ein paar Piplon, sto drauf ein paar de Plipe, da se di quei iprau di al flom, ni schon mal va giù, la vischala so entre me ja. A quei fans che con ins, di okay. Che qui è ciò che ho letto, prendere con la musica, semplicemente prendere temps per un processo.
1: Ti ha detto che altri album si sono ispirati dalla natura, da quello che ho intorno e ti ha raccontato di Camone, che ti era sì. C'è lui, quello che è autor?
2: Quello che è autor che abbiamo l'idea, nasce ispirato, entrasni alla natura, ossia si è proprio ciò che non si vede in tutti ja, ich habe ein total anderes Lavra. Ins auch schon limitiert mit solchen Kursen, ins Drovelen reiten wir gar nicht, per kriegen auch ein Plugin, ins die Musik, die Drove. Lust an Studiasch ganz viel, was ich auch. Nuss, so wenn ich 10 Minuten durch QMC, also eine Konnektion, sind wir rasch ins Ade Drizan, aber schon ins Propi Kursen, ein Lavra, und gucken ins A. La tegia è in gran parte quel processo, noi montiamo i microfoni dappertutto in tuon che prendono SI, e sentiamo il sound della tegia, e questo è ciò che si tira e tra tras quel album.
1: E ti hai detto che ti lavori con qualcosa in tuon, o per esempio hai lavorato con certe cause che ti hai detto che non sei un buon lavorato, also per esempio c'è un stoito bene, o in il flum o a von.
2: In Aude magari il contorno che è scelto, se non si avvierta la porta, se non si avviata la teglia, adesso si registra, se sai che in Aude non si viene montagnale, dove si tira in stoito bene. Quello è un essi per parte, non si sta a registrare sounds della natura, se di quel con grappa, con lena, con laua, quel che già integrano, e poi è di integrare quel sounds, le val, il liu, il contorno, la composizione, la registrazione. Già, cioè, stanno se venire creativi, se quei ubi alla moda di lavorare.
0: E con chi c'è il lavoro allora tutto insieme per questo nuovo album, oltre con le Montanelles, o dins allora giustamente, scoprossem. E...

0: branche de.
1: Nos vains ein so die a Matthew Elisa Cream mein sünche manna sur brail wie del creer noves chansons e quenu foil appunto bis su leitsch cu cha l'otre die ter la visita de Ronja Muat.
2: Schitz mir netix in teu Instagram e las reut soziales ans din scho wirkt ja du hoschs. Per exempel la candidata de ESC, la Zoe Menie, il cantador svizzer il Andri, nie la cantadura Ramoncha, la Paula Mia, et osse grad as in artist international, il musicist svedes Oliver Krieg, coi keu, Era quando vende lanciata l'idea che ti fa quelle collaborazioni e quelle nascite?
3: Qui è che nasceu un po' un traso al processo, l'idea orionda era proprio divenire per sulci, che vai a fare lanciata in periamnes. Io levo d'entrare un po' di in una collaborazione, d'applico con altri musicisti e musicisti. Ti vai a dire per spedire in persa il radar, che vai a lau, che vai a trattare che fosse una lessica di fans insieme, che vai a trattare Fosse la perfekte Kajun, per am wieder Ende jauzika, Musage in Tick, Mio de Casa, Nokio Sombudien, Nokio Prendel, meine Inspiration, Znus, wenn der Siat Ort Hospskin, Dine Puspesika, auch als Stadt, nur du hast drei Snots, Znus, wie Wien entzähmen, für die Musik geschrieben, der Meierkas, wann ich in Juken, Znus, wenn Komponio, a Kreauenschen entzähmen, a Bia Person, Znus, wenn ich angen Konoschio, a Won, aber ein Scovrete, per esempio, che il cantador Oliver Krieg che ha visto su Instagram in un video che ha fatto che ha fatto bene, che ha fatto bene, che ha scritto e ha visto in NL. Da ciò è stato con Sbiars, con il producente, con il manico che ha fatto come si chiama, e conosceva il buon buon, e tocca a noi, va un gran piacere di tutto quello che abbiamo fatto.
2: Ascoltate, se vuoi dire, l'idea orionda era di venire sì, scrivere tutto nel registrato, Ossa as schon zu registra am Pau, i war direktion in Album, dat schon in Schatzkin satt la.
3: Jo las di nus essen relativ launch, che kei ein part della produktion si kau, ei la canzun valada in re interpretation, col cor viril de Breil gestaus si kau, wenn jo men sent de chdi, en us wenn registra una nova version della valada, adio mussel avuso zombo la canzun scottala, ma ben in part de instrumentale.

Emsa ves metter a vent già be con udir qui scoccia, qui trainte un hit durant las gratulazions ter RTR. Menus restains col buonder. Ed in cas, c'è vus es in c'è plein buonder, scu di amper, c'è Matiu o Porto, turls instruments, inclusiv un clavazin, fin su montagne in cemana. Den clicks in rtr.ca, lotcha tais un video, coole risposta. It's

0: Punctuell scolura svizzerellas, ündere metz, Urs Müller, socce ci da danof.
1: Il producent d'autos BMW vuol stricciare ad und 8.000 plazze de lavoro in l'entir mun, che rapporta l'agentura de novitats sud-est DPA. Capitardo è qua entras la fluctuazione naturale, sco era entras in programma di indemnizzazione sin base facultativa. L'incendio de Guauz in Inse Greca Paro se in tanto controlla. La situazione sa essere migliorata mercantemain, qua è an comunicats pompiers. Or davanti ein Elz combatti l'entire noc contro le flammes, pliers vitz grec sa in Venizia evacuats preventivamain. E la popolazione globale dovrà sissi as risorse naturali se viva teoreticamain a partir de damaun fin la fin de l'onna credit, quae almain pertuciant materia prima au ad baivere mangiatives. E se tracta da l'uscinum na Earth Overshoot Day. Per cuvrir il basen dels umans effektiv dovrà si 1,7 terras.
2: La meteo.
0: Buongiorno da quei da dir. Oggi è fit sulla liv, ma quei vol er non mail manch dir, c'è la sera poque dir l'unolom l'otter temporel ed usce a ventir un po' blec. La temperatura maximale, quella è 30-25 gros in Engini Note, 31 gros in Surselva e 34 gros in la regione da Cuira. E da mem va quel preciso che in event, da mem da quel erder ciò fitch bger sull'al, e da vende fatta enci un po' in picciot, a cui era da quel fin 37 gros, da mem di mena nascmancir il ventaglio, il ventilatur, il squaderins de glaccio, e semplicemente tutto ciò ci sgiuda da restare frasci. Forse era un po' musica ci stinga frasci.

0: Lunch bu di acquista call One Republic con All the Right Moves. Ed es als Weinchen auf Lüll e der Saira, auch per nossas Uralis, der cedo una bella porzione italianità alla genovese, que con nos trio de RTR ci dispermind in vieditris l'Italia. E der Saira, allora do al secondo spuntino, in uce Elsam raccontò una massa delle avventure ci sono grattagedes o appunto erna grattagedes. Stefan, allora c'è una serie di telefoni finalmente per dire filmare il Meister del Pesto.
1: Quai dovre un per momento per vedere qua il simple mangio declarasco con c'è il fesi allora. Chi c'è non è dire. Ma io devo raccontare con Rai se aveva il Meister del Pesto.
2: Potevi degustare?
1: Hai, asso magnifico. Simple mangio magnifico. Qua non è da con gualar con pesto, cioè no con prain magari, questo è semplicemente pesto fat fresh, nulla pastorizza, con ingredienti propri freschissimi, e dici, also, sensazionale.
0: Stefan, questo poi per svesse accesa non è da dire fino a Genova. Ma bene, Fabia, allora c'è la pastizzeria Klein Guti, in cui ella odia una figlia bella storgia.
3: Giuseppe Verdi, quel giave aduna di quella pasticceria. E allora aveva scritto da quel tempo l'opera col nome Falstaff e il non era contento con quell'opera. Il Klein Guttis, per fare il buono del, ha fatto una brioche con una nocciola, che c'è Giuseppe Verdi aveva gogente. E allora hanno dedicato quella brioche del col nome Falstaff e ella allora lasciava in vola notizia molto meglio del mio.
0: Oh, pesto ed una brioche plemet dei fam. E Marco, sascoci per RG fam, oppudia giodair raviolis di pesce e zieva allora RG success.
4: Massimo, quello aiutava a tradurre il text di Matteo, mi olma. Il text è traduto, non per esercitare con la chitarra, per esempio, geil, ossa, ci facciamo orecchie, allora si fa. Ma non ha potuto persuadere, lei è un tmuc.
0: Un tmucin. Però le storie, quelle si rendono tutte una d'era, quindi erci non grattaggio forse del tuo riuscì scuola planizzo. Basta, voi potete dire a lei l'intero spuntino per noi online su rtr.ch o play

0: es.
1: RTL, il magazin a mezzdì.
2: Dodas come cinch e si spert scu possibile. Dus temas de quel magazin. Si va da vender de passo valen per la Svizzera dazis da 12,5%.
3: Io credo che l'alzamento di dirsi in 12,1% è il dono economico buffero grande.
2: Per singole firme però può essere oltre. Un esperto scu possibile che è la fine mera di Alessandro Soler. El è un ulteriore lumneziano ed un campionato grande da velo da montagna.
4: E si dire insieme che va in vigo, cioè veramente, ti trenesci per quello che è una fine mera che minci in accaglio.
2: E davanti a il magazzino la festa di Zampremes d'Avost da quest'anno può diventare una festa picchietta ci scio. Bel is es con nox, al microfono Toni Poltera. E la festa di Zampremes d'Avost da quest'anno, che la festa può diventare una chietta. Plagec varon its animals. Al manc che ci partoce its fis artificials, neroi ad esser chiet. E las novitats ossa o Corinna Schmidt.
5: Provide la cialira alla sicira an la grande parte dels centuns e las vischnancas in Svizzera ordinasch cumons de far fieu per part er absolut. Prest en totals centuns vala en tant in schcumont absolut de far fieu en il liber u in schcumont de far fieu de tiers u en il guaut. Sulette mein en il grijun ne vala ne gin schcumont general qua pona singulas vischnancas e zider acnes regles al mein per il territori abita. La SBB vuol remplazzar sia tecnica da regular al traffic de trens en tras in nov sistem digital. A partir del 2030 duen uscia, de pli trens puder cursar sin la reit de Via 4 communication las Via 4 federales. Otzendi, vegn al traffic de persones e de rauba, surveglia di e noc en las centrales de managi. Per er poder adempir que spensum en l'avenir con il traffic senils binaris che crescia, dovria al sustende din system digital. Per quel vuol la SBB investir maximal mein 280 milions francs.
2: E du scheia ossa ai exterior, an pless lis parla situazion din sentis de got, ai manc pi moment da secretar un po'.
5: Sin l'insula de vacanzas greca Paros e l'incendio de Guaut entant sot controlla. La situazion sai esse migliorada marcante mainz co quacals pompiers andic en vers le metur de novitats ERT News. Ils pompiers aien combatil en tira noce incontre las flomas, pliras vischnancas eren venides evacuades. Del tot ne sai al privel però bec passa providels ferms vents en la region. Pliers fieus pli pitschens stoppien vine van venir surveillats o schia als pompiers. A Madrid e la situazion dels incendis de Guaut en tanza calmada, so enter prest inemna da incertezza pon radunt 50 mili persoonas en les regiuns dels incendis de Guaut en tant puspet tornar en avos en Lurchazas. Las autoritats han aboli l'evacuazion per deschnov vischnancas, comunicesce al Ministeri dell'Intern spagnol. Depi ir ne saien las flomas en las provinces da Avila a Toledo bec plisse de rasades vinavant. En vista al comenzament de dina nova onda de cialira, ca podes surar fin domenja, avertesce las autoritats però vinavant de din grand privel. Il producent d'auto sud-est BMW vuol stricciar radunt 8 mili plazzas in l'entir mond. Capitar, due quai entras la fluctuazione naturale, sco er entras in programma di indemnizzazione sin base facultativa, quai rapporta l'agentura da presse tudestia. BMW ne fin ossa bec s'exprimide vartels plans. Il concern è dic sta l'ultim producent d'auto sud-est che vigna frida senza in gran programma da reducir plazzas. L'antira industria d'auto sud-est patesce al moment de l'outsquitch de concurrenza e de prezzi della China. La popolazione globale a con il di de dots dovrà sì les risorses naturales viva teoreticamente a partir da demaun fin la fin de l'on sin credit. Quai almain pertuciant materia prima au de baiver a mangiatives. I se tracta del uscenum na Earth Overshoot Day ca l'Organizzazione Americana per la Protezione dell'Ambiente Global Footprint Network ca calculesce mincion. Per couvrir el besegn effectiv dels humans duvrasi 1,7 terres. scha tot als umans, bivessen sco als umans en Svizra, fis quest di ja sta als indisch de match. La calculaziun vegn faccia per mincia paiais del mond.
2: Jelas dodas e cinch.
1: RTL, il magazin a mezzdì.
2: Davide Vassella, el les davantar sindaco da Poschiavo, el è il sulet candidat. E semi da vetam ai campionati d'ingrond per Alessandro Solervo an vigor cals deis sis semi sua in visitoi lumnezian avanci vos in la tribuna internazionale e sin la tribuna internazionale è schon Donald Trump sa metter an scena vol gugent ord vista Svizzera si o dalem da passada pus peneda con dulzari zdazis la vista grisunga an pag moment cotternux ed in la vista grisunga dati per paia schon ossa
1: La Meteo
5: Oz resti dec bel, cia e lapa magari dar in u lauto orizi local. I vim fic ciaut cun fin 34 grads el radion de Cuira, en so selva cresce al termometer sin fin 31 grads, e l'engedina sin fin 30. De maun vini l'ura celiras cun 37 grads el radion de Cuira, sortut vers Saira vini magari sur trac.
2: Dazis, it's Stadis Unies, esortot Trump, che è una never-ending story. Ed uscea vinscrec osa en proxim capitel. Novs Dazis si vede vender de passu, anstein da 10 osa 12,5%. Per la Svizzera vale da principe la tariffa ota, monta, la Svizzera è per togei da pific, ci otras terras. Ci dice che monta per las firmes grisungas, non rapfister.
0: Ina gada pli pretende Donald Trump da pli dazis. Alla Svizzera è per tucada pi fecca, per esempio, l'Union Europeica. Per prodotti svizzers valen da niev in media dazis da 12,1%. Le quattro tiaras vicines dell'UE, la tiara tudescia, la Francia, l'Italia e l'Austria, profitescen per incontr din dazi pi bas da 10%. Quei s'avessi portà in dice vantaggi per interprese svizzera zella facente d'export, scol direttur dell'Union de Misternies, Maurus Blumenthal, declara.
3: En comprensione, con le stiare vicinanti, le grandi concorrenze e l'Europa lezzan 2,1% per pauc dazi, e tocca il Davos, scienze fai quen e quei in una certa maglieste dazi, il mercato se le fiera anzinti più breggis gewon.
0: Con grons che quei dice vantaggi da concorrenza seggi propri dipende da tonne mince mai del prodotto export. Per quei in stoppiris guardacchi vali bus semplicemente per l'antira Svizzera da niev 12,1%.
3: In Sagin, tra gli altri, vai da 10% in 12,1% in sì. Certi dati si vengono avrebbe puspe come lei, also in sto proprio mi raminchia prodotto, scoi qual per tu caos e c'è proprio la mia data.
0: Speri i dati spiaulz, facenti bia interprese d'anton sur tutto la munconza da sigirtat per se vi planisà. Ci che esportesci, feci se vens contracts mains or davon, vigini, stoppi, planisà investizions a lunga vista. Se la politica da duana se mi di continuada main, segi quei tutto altro che simple per le sfeccentes, di Maurus Blumenthal.
3: C'è che vien proprio e scoi se mi da quei che per tocca il dazio, quei figli greve da se vi, a quei buona main il menere e quella mal sigirtat. Chi sa, boh, gli è quasi 12,1% in Perusso, gli è in mia zona, con esilu, pibia, pipauc, a quei il problema da base.
0: Confecce che l'economia grigiuna senta l'ula fin finale ils novs dazis, se mua saper ils proxims mains.
2: La popolazione da Poschiavo varoda de liger in nov president comunal, in nov sindaco, Giovanni Joachim, el cala con sisufezzi la fin di on. Per sia successione dati ena suletta candidatura, parlam prima già dalla Sanestra, e che è Davide Vassella. Con ella ho discorso Anna Caprez.
6: Davide Vassella vuol succedere a Giovanni Joachim scu podestà al timon del comune de Poschiavo l'Ancivegn. Il grand consigliere, nove lettes, l'unico ci va in corsa per quell'uffici. A Davide Vassella displeja c'è no darò un combatte elettorale. Dall'altra parte possa el uscè ergia planiser melder sia vita professionale a partir dall'ancivegni.
7: Egoisticamente è un vantaggio perché posso programmare bene questi prossimi mesi prima di entrare in carica. Ovviamente dal lato democratico, politico, mi dispiace un po' perché per la popolazione sarebbe sicuramente stato importante e interessante avere due o più candidati per la carica di podestà, e anche a me avrebbe fatto piacere potermi confrontare con qualcun altro.
6: Per l'uomo da 40 anni non saranno le lavori ci occupano il comune politico Novas. Davide Vassella è dopo 3 anni e mezzo come membro del Cusal Comunale e vicepresidente del Gremi. Dopo 6 anni lavora in un bureau di fiduciari ed ha inserito una sua esperienza scucciascier e chancellist del comune di Brusio.
7: Un'esperienza che si rivela molto importante adesso per il mio compito in politica. Da 3 anni e mezzo sono membro del consiglio comunale di Poschiavo come luogotenente.
6: Il primo passo che Davide Vassella vuole fare la nuova carica sai in giro di imprendere a conoscere il primo tutte le persone e le differenti funzioni politiche e di dedicare a numerosi progetti importanti per la vigenza del Poschiavo. Ora vende tutta la revisione della planizzazione locale e i misure per far fronte alla depopolazione in Val Poschiavo.
7: Una priorità è sicuramente riuscire a ringiovanire un po' la nostra popolazione. Come altre regioni abbiamo il problema che la popolazione sta invecchiando, i giovani purtroppo non tornano come una volta in Val Poschiavo, dobbiamo riuscire ad invertire un po' questo trend. Questo è sicuramente una preoccupazione grande. Un altro impegno, un'altra sfida che abbiamo è riuscire adesso quest'autunno a far passare la nuova pianificazione territoriale in modo che poi dal prossimo anno col nuovo consiglio comunale possiamo riuscire a realizzare alcuni progetti importanti per il nostro territorio.
6: Il presidio di Poschiavo viene circoscritto in un pensum del 50% e con Davide Vassella del partito Poschiavo Viva sarà la prima volta un podestà dalla Snestra alla testa del comune. Da d'una parte sai el superbi da qui, dall'altra rende Davide Vassella era attent che la politica del partito non giova una grande rolla su un livello comunale.
7: Sì, sarò il primo sindaco di sinistra e questo sicuramente mi riempie di orgoglio, però a livello comunale i partiti hanno meno importanza che a livello cantonale sicuramente, e come già adesso in consiglio comunale ogni membro del consiglio comunale, podestà compreso, porta le proprie idee, le proprie sensibilità, ma poi si cerca una linea comune nell'interesse della popolazione.
6: Quels interesse vuole Davide Vassella risguardare in avanti, a partire dal primo schnir 2027, però allora la posizione da podestà da Poschiavo. Più incerte per il momento in cui ci c'entra con lui il Cusal Comunale, in cui viene per i 4 sets, vem 5 persone in corsa. La popolazione di Poschiavo elegge il Gremis il 27 settembre all'urna.
2: E con 40 insles davantar presidente comunale, con 19 insles davantar campion mondiale. E tu scegli il prossimo tema. E discorrendo Alessandro Soler. La Lumnezia è stata da 11 e a decenni si può decadere presente ai campionati d'Europa e ai campionati mondiali da mountain bike e che resta scia ersiva l'era Nino Schurter. Spero vital albinda Tersnaus e question per la prima già Alessandro Soler dell'Umbrain selezionò per quelle corse lanciata von la Findemda le corse di campionati d'Europa sei Monte Ceneri ani Tessin. Avanti, Alessandro Soler, SMS s'inviata verso il sito o Andreas Vieland anche facendo una corta visita. Tarel, a ciao, all'Umbrain.
8: Arrivaus all'Umbrain era Alessandro Soler gest de retorn din da vos trenament avon che parter direzion Ticino, avon che stiai per l'amprimaga en sia un giufna carriera ad in eveniment gron. Moesci speci courses en pauet specialas, el se prepare sin quellas tot normal, el feci negins experiments.
4: Es ist probablement de fatto il madem, po metteren in hectica nisci se vermen. Easy tot il madem.
8: E mi dabia, possi alla scia ni a scia bo pli, per jetz sa gime mie tart.
4: Della lavur, letze hat ich bin schon faccia, Ose veramein mo ple se preparar bein, dormir bein, mia bein, pito specific, da con quelle scorse vengen.
8: Per Alessandro Soler, che gli sia dons e parte a scia il Davosons con Junior Eugenif, se ne gine sorprese che la dominiau la selezione per quel spunt culminons. E l'hanno nata mai in musau stupends resultats feci constanz durant quella sesiun. I saggi d'Anton.
4: Si gira in leggement, perché quella fine mira va da pilen chazzo della sesiun. Quer strihò in grona gries e mio calendar, quella delle due scorse. Du senti le schon ebbe in leggement che ve contungiu quette che tolle lavora fa senke fa zu in vierne de sull'antire sesiun.
8: Ma se capisce se gli è insieme che mondi in vigor di Alessandro che frequenta sper e con bike e una scuola media propedeutica la scinumnada FMS a Ion. Il focus è d'anton si la carriera da bike per quella data il tot di per di. Qua confermano els genitors Beat e Carla Soler.
9: El lavora a Schifec, sin quella fina mira, nus essem brutal loss, el ha effektiv fadiau, da di a quella EM e de a la VM, a di a creie quel vigne fal meglio ot lunder.
8: Per saver tornare a casa con buons resultats. En prima linge vai d'Anton Epper rimna experiencia, e lui spera Alessandro è da venire tras quella scorsa senza defects e senza rucla. Perché gest la corsa sil Monte Ceneri, sa di una corsa polit pretenziosa.
4: E Jesus, quene delle più tecniche scorsa che dat, veni in conto, già, io ho fatto più esperienze in quel percorso. Nel chat della sessione avevo già l'audio in Sturz, che avevo sempre stato in spital, d'Anton Tutinius la corsa. Ja, das sind ja drei buons Jahre mit Swiss Cycling, die wir in der Kurse haben. Das sind die Perschwadius, die wir haben.
8: Per Tipps und Tricks an Alessandro Plinavone e Tier Vital Albin, lauter Lumnezian, den conosce eco e Parcours Coils Aiden Sachs de las Couches. Tipps pudes e la Sora Chiara da, ella che parte con las Donas U23, che d'Anton muurt munconze de resultats e per via de blessures, bo venida selezionada e da schia sfurzada de persecuita quellas curses mo a juch.
10: Also lea mo nu si gira mara de maik mu fra e Alessandro asce ie que ei per main fech gron highlight. Ella è proprio più greve se si unse. Io sono fech fech happy che el sai.
8: Che si il mainz enzecide la famiglia possi fa furore el tassin e pitart lu e la val di sole. Pil sustain della famiglia e consone della sora che è dina ida un pauet o davon qui exempel ad è fuolau un paula via per Alessandro e sel fech en graziaivels. Sil bike, leo sa la sora buplida bia tips, quei temps ed a dic vergaus. Ma per suo enter, anzi nu auter di Alessandro con in suri.
4: E il pacatà leo sa la da buon tips, ce leo son ten caot.
8: Vol di?
4: O mi ci ton stati in percausas a casa, quinza forse buppata ciao in Londra.
8: E Schioc se gi den frange il genitur scul paquetà. El scandanton Schioc già avonde da fa con quattro affons, dus che volen diventa profis da mountain bike.
9: E vod in esempel, nus vain upligé ni es sustenin els davon a davos per aschin eveniment, aber davos dir stat halt brutal via lavur organisation, nus ene un dus autors affons, nus luvrein, iei magari in a grande challenge.
8: Mo che se paga oggi est in tals moments scinni lauter vende realizai il siemi scos Alessandro Soler, che stata von sia premiera ad in campionati d'Europa ed in campionati mondial nu che vegna di la caccia de medaglias col Smeyers Juniors del Mon.
2: Und schön stegni il spoiler sa Alessandro Soler, ne scucci vo allora del nizza savexen nosas ondas der RTR. Je, dis 2 minutes passo las dodas. Il magazin da mezzdem del 29 da Fanadoc Fisiche Sto Priscabundi è stata la producenta responsabile le novità o Ciro Corina Schmidt e dal microfono az o compagnia Toni Poltera. In tir magazin catezzan pac mu mainz in nostra pagina di internet in tir ed in traccia e dalla 12 mesa voi cotternox avanti con le gratulazioni.

0: Nelly featuring Kelly Rowland, Dilemma, e du scese precises du de gemets.
1: Las gratulazions. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: E nostra cercella is oz piuttost vöde. Per cui continuiamo direttamente con la nostra cupina. Per la cupina ho Marlis Cajochen de Ruschein. Telefonò a Zimbunura e la gratulisce a sia a Biedi.
2: Also, noi gratuliamo a tante gratulazioni a Nando Buchli. E la ho già ons, avendo gleich in scuola. Ed io credo che la fai piacere di la scuola. A se lui alle signore scadiole che sa mai passare là, la dama una buon chi.
0: Per Nando Buchli, che fa il bugien in suo tempo libero?
2: Il va, il viene di datato in Noel, ne vede fa fain, qua fa il bugien. Allora io fa lo al bugien, sono da, arriva. Mm-hmm. Fa sport, c'è da qua fa.
0: Ma è una fine visita, ne fa Somi?
2: È un pilonge.
0: Un pilonge?
2: In giulta sin.
0: Giolte sin vidal festeggiar anniversari ci es vol de pu. Ma Nando e mince che smarito la cupina c'è leso scien flot e biedi e vo a giudere fir col fein. Nus giovigeins a torl bun e roz un bel di d'anniversari. E roce son las linges del telefono se ergia viertes per vossas gratulazioni spontanes. Zanons ci 0800 20 25 30 per telefonir, 0079 270 07 per scriver un WhatsApp.

0: E la prima gratulazione vien da Surain, dalla Letizia de Plazes. Buonasera.
1: Buonasera. Io gratulisco il Bugiano mio Beati Elia de Plazes, che repetisce su Chisti, a festivare oggi in Dijons, a quello che si fa con il marsch della musica de Surain.
0: E alle lì o senza vacanze, se mi paese schon?
1: Sì.
0: O se c'è il poggio d'aere un bel anniversario senza che tu vai a scuola?
1: Sì.
0: Allora, Tadlainsnus, la Società di Musica Surawa con il Marsch Golden Bridge. Grazie per il telefono e bel se vi mezzo di.
1: Grazie, Simeon.
0: Addio.
1: Addio.

La marcia Golden Bridge della Società di Musica Surau. Il nostro regalo di musica ci va a Surcastitel e Lia de Plazes e il festaggio si è undegevel anniversari. Una gratulazione in scritt via WhatsApp vince sur fnie, ed es nie scritt. Nus lein oz de cor gratula a Pascal Gian, sin siu curontava il gi de nascenche, gi vijain ad el tut bien vinavon. Gaudi oz tiu gi. De cor gi vija quai tia sora Ribana, Josef, tio figliol Gian e Lino.

0: Musica svizzera de Polo Hofer. Nos continuiamo con le gratulazioni. Il telefono è Ursula Hilde Czarner de Verdein. Buonasera.
1: Buonasera. Io voglio gratulare alla Gianna Oichter e la Vernot zum canto Ochons della lavoro della posta. Lui è per c'è quella canzone del letzte Postillon. Divisore questa canzone. Ed è visto che era tutti bene, a buona sanità, e era una plesura. In tanto era un sapete lavorare, a buon vivere mente.
0: Allora, ci potremmo gratulare alla Gianna e ci vediamo tutto il buon con musica ci si fa con lei del letto Postillon vom Sankt Gotthard. Da Lanza Fitzko, grazie Donna Hilde per il telefono e bel sevamezzi.
1: Ja, grazie, ma dem moment.
0: Adio.

0: im Schritt, hip, hip, mein Liesel. Nur sacht im Schritt.
1: Der letzte Postillon von St. Gotthard, Hans Meister, Kohl-Instrumental-Ensemble Meister. Nossa Surprise per Gianna Oikster, ci festage il 58 anniversari. Nus, nins de show a cuira. Lo es Daniel Weger, ci vesco gente gratulera. Allegra, meinsch?
2: Allegra, donna Natalia.
1: A ci podens tramettere al saluts d'anniversari.
2: Evidente gratulare a mes figliol, Gianmarco Weger. Il 38 anniversario, ti ho visto andare fortuna e hai fatto due anni in di qui Stefano.
1: In quel caso non è giusto in vacanza, se sei scusato?
2: No, quella è in vacanza.
1: Forse c'è qui vengo l'ora in c'è più tardi. Oggi mi c'è caso anniversario, noi gratuliamo con musica del 7 Nanins e viva, fai un viva su Gianmarco e da del in c'è un bel 7 mezzi, Sardaniel.
2: Grazie Fitch, arrivai.
1: Adio.

Il seit nanins con viva. Bel, un pleasure, fa buona luna. Nus ein stedlo, precis, quista cenzun da buona luna per Gianmarco Weger de Favuagn, el festaggi il 38 anniversari. E già ci non ho usato giusto do un giunas gratulazions, ne inscritne per telefon, te penso da spresentir mia cenzun da steht già da spö ans, also proprio già da spö begers ans. La cenzun is nempe del 2008, e per me tutto ciò che è semplicemente per la stessa.

na na na. Per me torna lo stet precisissim usci la vida es limonada de Marquez. In 4 minuti is luna, las lingias de telefon sono in avent avviertas per vossas gratulazions cugendence nuzza gier la chance e fer un plagiare qualcun. 0800 20 25 30 o in schna scriver un WhatsApp 079 200 70 07.

0: Hello again, Tommy Caden. It is precis luna. El telefon deia usa a Fedri Vero. Allegra.
1: Allegra.
0: Duas gratulazioni, Zoel de Firoz.
1: Precis. Gratulais gagente nostra mamma, Maria Vero, ci ha 81 anni. E a nostra figlia, Lorena Vero, ci complisce 18 anni.
0: Also, oggi è all'inizio un po' in giù di cifre. La mamma con 81, la figlia con 18. Vengono loro feste di oggi, sta tutto insieme?
1: Sì, noi siamo la nostra giovane, però, papà e mamma, e fanno un buon giantare, festeggiare un po' con mamma, e più tardi hanno ricciato, allora diamo la parte della figlia.
0: E ti aveva o papà loro di dire con la figlia di prendere a dire con l'auto?
1: È questo attuale, ma non è più lunch, perché c'è un bambotto all'esame e con quello si giusteremo già un buon successo per tutti gli esami che c'è là, e l'abbiamo l'esame di ciaccia e allora dovevamo la matura e giusto alla tutta banda fare giusto tutto in inna.
0: Lungo russo non ho in quel caso, ha?
1: No, in quel caso non ho il tempo per plufferire.
0: E sei una volta buono, no?
1: Sì, sì,
0: buonissimo. Noi ci facciamo tutto il buon alla Maria e alla Lorena. Niente di meno era il polis per la Lorena per tutti gli esami che ce l'ho. Tadlines, musica di Megawatt con Heimatgefühl ed in quel caso ci vuoi un bel di festa con tutta la famiglia insieme.
1: Grazie, Fitch, un bel di.
0: Grazie, Fitch, addio.

Per duas giubilares veins et lo mega vat con haibat gefühl e que sun la Maria Vero ci festaggia lo centunevel e la Lorena Vero ci festaggia il desdocevel.

Etern pudia questa canzone, Sasha, I Feel Lonely, del 1998. In 3 minuti quart per l'una, ultima chance per gratulare.

0: Els Beatles con Yesterday. Non ho più un giun telefono e un giun scritto, se ci des be enche da sordir ils bons pel bon ingerina, ozra metans quals a favuogn, Gianmarco Veger, el festaggio il 38 anniversari, Daniel Veger vava telefono per gratulere del, je vis bon divertiment al bon ingerina.
1: RTR, las gratulazions.
0: E dice di Eperoz, io vi ho tutti un bel pacifico, sieve mezzodì. Guardi, da davvero l'un all'altro momento un po' sombriva. Noi siamo tutti da me, da ciò, e nasciamo in cer, da me, celebranzas da ciò, la musica italiana, da me, da qui tutti di musica italiana per vostre uraglie. Mio nome è Natalia Weber, ste bene e a domani.
1: Il suo intermezzodì per RTR. Con scoferides, hits, e sempre velz. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein per tutti.

0: Las novitats ter RTR.
1: Claudio Zaliceda, il presidente della Regenza Tessinaisa, si ritira suenter la critica. La situazione intorno agli incendi si calma. La Regione di Madrid da 10 milioni di persone evacuate per poi tornare a casa. Dopo di questi temi, da Laura, da di us e le novità delle due, al microfono per voi è Corinna Schmidt. Buonasera. Il presidente della Regenza Tessinaisa, Claudio Zali, ha annunciato la demissione. In un brief al Radio Ticino scrive al politiker della Lega che viene ad aggiungere gli uffici per gli ultimi mesi della legislatura. Avant vuol Zali però anche finire giù le lavori correnti. Con la demissione reagisce Zali sin la critica che ad in avvenire più da d'auto gli ultimi dies. A Zali viene rinfacciato comportamento sbagliato in tre casi. La Procura Pubblica investigasse contro el tranne l'autor per vide bus d'uffici, per il partito Tessinaisas, an per cui pretendì la demissione di Zali. La SBB vuol rimplazzare sia tecnica da regolare al traffico dei trens e tras in nuovo sistema digitale. A partire dal 2030, due in uscita, de pli trens poter cursare sin la rete de Via 4, Communications Via 4 Federales. Ozzendi vien al traffico de persone ad Rauba, sovelia di e noc en les centrales de managi. Per poter adempire quel spensum en l'avenir, con il traffic sen ils binaris che cresce, dovrie al sostegno din sistema digital. Per quel, vuol la SBB investir maximalmein 280 milions francs. Sin l'insula de vacanzas greca Paros e l'incendi de Guaut en tant sot controlla. La situazione sia migliorata marcante, ma in scopo che gli pompiers hanno detto in verso l'emittor di novità ERT News. I pompiers hanno combattuto l'intera notte contro le flamme, per le vicinanze erano venite evacuate. Del tutto ne sia al privo però ben passato per vedere i fermi venti in la regione. Per i fiori più piccoli stoppano in vino venire sorvegliati uscire i pompiers. A Madrid è la situazione degli incendi di Guaut in tanta calmata. Sendo presto in emne di incertezza, pon radunt 50 mili persone nelle regioni degli incendi di Guaut in tanta puspe tornar in avos in orciases. Le autorità hanno abolito l'evacuazione per desnof vishnankas, comunicesse al Ministero dell'Interno spagnol. Dopo ir, ne seien les flommes in les provinces da Avila a Toledo bec plisse de rasades fin avant. En vista argumentament de dina nova onda de celira, che podes far durar fin domenja, avverteschen les autoritats però vinavant de din Grand Privel.
2: La meteo.
1: Oz resti dech bel, cia e la poi magari da in u lauter urizi local. I ven fitch ciaut, cun fin 34 graz el radion de Cuira, en so selva cresce il termometer sin fin 31 graz, ad en lengedina sin fin 30.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: La fracziun de la PPS en il Cussegl Gronsoving in nov president Claudio Zali ceda. Il president de la regenza Tessinaisa se retira suenter la critica. De pli de quals temas de Laura dati us en las novitats de las trais. Al microfon provus e Corinna Schmidt. Buonasera. La fracziun de la Partida Populare Svizra en il Cussegl Gron ein nov president. Stefan Metzger de Zuz è venuto eleggio a ciascuno della sede della fraktion. El succede con quai a Walter Grass, che ha presidiato la fraktion als ultims 5 anni. Metzger sese de piel 2022 en il Cussegl Gron, con 35 commembers, a commembers presidiesce el os la più grande fraktion en il Parlament Grigiun. Il presidente della regenza tessinaisa, Claudio Zali, ha annunciato sia demission. In una breve a Radio Ticino, scrive al politico della Lega che il vigna ad aggiusse uffici per il ultimo mais della legislatura. Avant vuol Zali però anche fini giules lavors currentes. Con la demission reagisce Zali sin la critica che dina vignide pide d'aut als ultims dies. A Zali vegn rinfaccià comportament sbaglià in tre scas. E la procura pubblica investigation contro el, trander auter per vide abus d'uffici. Pliras partides sessinaises am par quai pretendì la demission da Zali. A Madrid è la situazione dels incendis de Guaut entans calmada. Suenter prest in emna da incertezza, pon radunt 50.000 persunas en las regiuns dels incendis de Guaut entant puspe tornar en avos en Lurchazas. Las autoritats han aboli l'evacuazion per 19 vischnancas, comunicesce al Ministeri de l'Intern spagnol. Depi ir nasain las flomas en las provinces de Avila a Toledo bec plisse de rasadas fin avant. En vista al cumenzament d'ina nova onda de celira, che podes durar fin domenja, avverteschen las autoritats però vinavant de din Grand Privel. Ils Stadis Units schumonden en l'avenir d'importar roboters che se moventen sin duas u quattro chomes, quai comunicesce l'autoritat americana responsabla. Ella argumentesce quai con la sicurezza nazionale. Tals roboters pudessen venir duvrats per la spionage o la sorveglianza. Plinavant procuras quai per ina dependenza economica dell'exterior. Roboters ken gialubits en però exclus del scumont. Quel d'estias surtut portuccia models della China, perché là ven il svilup del tals roboters accelerà special mein.
2: La meteo.
1: Oz resci dec bel, c'ha e la poi magari da in ulauter urizi local. I ben fit ciaut con fin 34 grads en la region de Cuira, en so selva cresce il termometer sin fin 31 grads, en l'Engiadina sin fin 30.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns c'hatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verz hits e scubrides musica non stop

Schettet la radio, meine trasli storie de musica. Schett canzuns, da venten grons hits. Ed è l'ora per la perfetta Nadat. RTR. Nuo che la musica è da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: La fraziun de la PPS en il Cussell Gronzo veng in nov president e Claudio Zali ceda. Il president de la regenza de Sinaisa se retira suenter la critica. De plide quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las quattr. Al microfon provus e Corinna Schmidt. Buonasera. La fraziun de la Partida Populara Svizra en il Cussell Gron ein nov president. Stefan Metzger de Zuz eveni elegia ciajun de la seside de fraziun. El succede con quai a Walter Graska presidiala fraziun als ultims cinc ons. Metzger sese de piel 2022 en il Cussell Gron. Con 35 comembres comembres presidiesce el ossa la pi grande fraziun en il Parlament Grischun. Il presidente della regenza tessinaisa Claudio Zali ha annunciato sia demission. In una breve a Radio Ticino scrive al politiker della Lega che venne ad aiutare uffici per gli ultimi mesi della legislatura. Avant vuol Zali però anche in giugno le lavori correnti. Con la demission reagisce Zali sin la critica che dina venne più da dauta gli ultimi dies. A Zali vegn rinfaccià comportament sbaglià in treis cas. La Procura Pubblica investigesce incontr el tranter auter per vide abus d'uffici. Pliras partides de Sinaises han per quai pretendi la demission de Zali. Suenter la perforazion del tunnel de base del Brenner tranter l'Austria e l'Italia en els dus tunnels principals ossa Colliai in cun lauter. Quai confermen el Tirol del Sit e la firma gestionaria. Con quai saie ossa perforats totals 230 km del tunnel de Via Fier. I se tractia de di moment decisiv per l'Europa sin ils binaris. Il tunnel de base del Brenner due remplazar al trajekt de Tren Soles Alps che passa 105 cantons Vils. A scorsenir al tem de viadi da Minca a Verona, per bun 2 ures, sin anc 3 ures a mesa. Il tunnel due esser a fin al 2032. Il musicist irlandais Glenn Hansard è mort, quai comunicesce ses management. Il gitarriste, centadur de 56 ons, è mort darin accident cun töf. Glenn era venuto ora al 2012 con un Oscar con Falling Slowly per la migliore canzone, quai è nel film Once. Nel film ha l'irlandese Seth giocato la rola principale come musicista de via. Vigna conoscente è Glenn, als ons 90, soprattutto come centadur della band de rock The Frames.
0: La meteo.
1: O tresci dec bel, c'è là e poi magari da in un altro urizi local. I vent fitch ciaut con fin 34 gradi alla regione de Cuira. En so selva cresce il termometro sin fin 31 gradi, ad en l'engedina sin fin 30.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions c'è sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR. Con sempre verz, hits e scoprides, musica non-stop.

0: RTL. Nova musica svizzera.
1: We were staring down disaster.

0: musica per in escadin. Per tai. Per mai.
1: RTL.
0: Simplamein per tutti.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Una nuova collezione tra Trasursese e la Nagedegnota, per velos da montagna e viandanz. E una veia ci ves presto faccio naufragi, con referendum.
2: Potrebbe essere fitch lez, ci potrebbe insomma festivare che è un prima di Leide, che invece il potere otter, ad allora fisso che il Julier Trail e fis mai davanti alla realtà.
1: E pitarta negli magazzini ricordenti da, a e per Genova.
3: E per me Genova è qualcosa di molto speciale, già c'è mia babums, che erano già là, avevano la pastizzeria, e mia nonna ci aveva terribile gente. E per me era che proprio qualcosa di speciale.
1: E speciale Oz Jansen alla pasticceria Klein Guti, che è allora la seconda parte del magazzino. Bel isches con nos, mis nom Toni Poltera. Il pass del Gelgia o una nuova collezione. Diciamo che è Survigny in una nuova collezione. Il prossimo Sosons viene via via il Julier Trail. E dice che è Erkler e va per Velos de Montagna. Ma è per Viandanz. Oggi è la prima Badilada. Federico Belotti.
4: Pissiera vin che la rotta sul pass del Gelgia per mountain bikers e viandanz. Passa 2,3 milioni francs im Estation ils Comens de Sursese Silva Planga sustinda atelier del mang public. Daniel Basescia, il presidente comunale de Sursese, s'allegra.
2: Quel è un importante momento se ci pudagno allora ufficiale collier Sursese, la Val Sursese, la destinazione turistica con la Nagedegnota. Da cosa per Ainz ci che dà differenze impulsi positivi.
4: Il trail sur il pass del Gelgia può realizzò o da fare un po' con Klec. Il sovrano da Sursese o Leon Passò approvò con scherz 51,2% il progetto, contro il tal ci era nia lancea il referendum. Vec dispitevel era il progetto Silva Planga. Lo o la radunanza comunale approvò il Julier Trail con 79 votes angal 2 vevan decna. Daniel Bosshardt, il presidente comunale di Silva Planga.
5: Es ist ein Teil vom nationalen Veloweg Nummer 1, der durch die ganze Schweiz führt. Und wir sind der Meinung und überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist, die Velofahrer und Wanderer von der Kantonstrasse wegzunehmen, neben durchzuführen, weil dann noch das Erlebnis noch viel grösser ist.
4: Er ist Direktor des Tourism del Sursees Albert Krucker und Jan Steiner de la Nagedegna loden il Projekt. El sei in Krab da Miglia, ci continuesce col Master Plan Bike, ci vigna perseguitosi da Blairsons.
6: Ich glaube, es ist auch ein weiterer Punkt, dass man die Sicherheit am Julier für den Langsamverkehr kann steigern kann.
7: Jetzt mit dieser Lösung über den Julierpass haben wir einerseits einen Trail, der für die meisten fahrbar ist. Andererseits gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man den Bike-Trail oder die Bike-Fahrt kombinieren mit dem Postauto.
4: La nuova route per velos e viandanz sur il pass del Gelgia va per part sur sendes existentes. Dus terzas della route vignen viageides del tutta faccia da nov. Manader del progetto Lucas Häusler dall'interpresa Allegra Trails.
8: Dass man gut fahren kann und vor allem in beide Richtungen, das ist auch die Herausforderung für uns. Sonst bauen wir sehr oft Wege, die primär zum Abfahren gedacht sind. Da geht es jetzt wirklich auch darum, dass man es auch darauf sehr gut fahren kann.
4: L'apertura del Julier Trail è planizzata in la primavera di Lion Dumela e Banciocci.
1: E non stangi, stang grigion e medaglia la politica cantonale. La frazione della Partita Popolare Svizzera ha il Consiglio Grand o un nuovo presidente. Le novità con Corinna Schmidt.
9: Stefan Metzger dazu hat eine legierte Junde der Saside der Fraktion der PPS. Er succede con quai a Walter Gras, ca presidiale Fraktion als ultims 5 ans. Metzger sese de Biel 2022 en il Conseil Grand, con 35 co-members presidesse el os la piconda Fraktion en il Parlament Grijun. Il presidente della Regenza Tessinaise, Claudio Zali, annuncia sie Demission. In einem Brief a Radio Ticino scrive al Politiker della Lega che il vigna da Giuses Uffizi la fin de September. Con quai reagisce Zali sin la critica che dine vigna de pide daud als ultims dies. A Zali vigna rinfaccia comportamento sbagliato in tre casi. ella procura publica investigesch encunter el 30 auter per vide a bus d'uffici. Pliras partidas tessinais as even per quei pretendisie de mission. Fin la fin de la legislatura, Veinzali remplazzato il consigliere nazionale della PPS, Piero Marchesi, la socialdemocratica Marina Carrobio surpiglia al presidi della reggenza.
1: Proxim tema, il tunnel da base del Brenner ci colliesce l'Austria e l'Italia, si vede da oz e il tunnel per furo.
9: Con quei en els dus tunnels principals osse collia in cun lauter quei conferma al Tirol del Sit alla firma gestionaria. Tut els 230 km del tunnel de Via 4 seien perfurats. I se tractia de di moment decisiv per l'Europa sin ils binaris, uscia las autoritats. Il tunnel de base del Brenner due remplazar al trajekt de tren sur les Alps che passa 151 vils. Con el se reducesce er al temp de viadi de minca a Verona per bun 2 uras, sin anc 3 uras a mesa. Il tunnel due esser a fin al 2032. La Regenza Tudescia vuol scursanir la promozione per energie rigenerabili, sco part de din paquet de reforma de la politica d'energia. Uscia, due impostosurs de chases can in indriz solar pitchens in il tec e l'avenir bec pli sovenir de nesta promozion. Pien avant, ston quels vender l'energia supplementare sin il marciad energia liber. Ulta de quai due venir scefi impuls per construir novs parcs solars ad avent en lieus nua calareit d'energia po er prender si quella supplementare main. Organisaziuns de l'ambient criticescen che vegni con quests plans frenà il schlargement della energia regenerabla. Ils incendi seguaut de vastanz entorn Bordeaux en sa stabilisats vinavant. Quai annuncien les autoritats franzoses. Bun 60.000 persunas evacuadas de 3 vischnankes dascien questa saira puspet tornar en avos en lor chasas. Almain per il moment. Ils pompiers fan però quitats che la nova onda de celira a la sicira continuanta podessen buspe peggiurar la situazione. En Francia ven specia fin 40 in graz. La tirs vengen ferms vents a sitz. Ils Stadis Uniz schumonden en l'avenir d'importar roboters che se moventen sin 2 u 4 chomes, que comunicesce l'autorità americana responsabla. Ella argumentesce quei con la segretza nazionale. Tals roboters podessen venir duvrats per la spionaggia o la sorveglianza. Plinavant procuras quei per una dependenza economica dell'exterior. Roboters ken Jalubitz en pro exclus del Schumont. Quel des chas surtout per tutiar models della China, perché là ving el svilup de tals roboters accelera special mein.
1: Jelas cinch ed oc.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: E noi siamo anche alla seconda parte a Genova, tra le ricordanze da Giuri Clangutti.
3: Che era qualcosa di bello per noi.
1: E di co ed ossa, quel nuovo possessore, bec della famiglia, ci tiene però anche vedere la tradizione.
10: Perché Clangutti è un locale storico e noi volevamo mantenere la tradizione e l'originalità del locale.
1: Il non pasticceria Clangutti dati anche degna e nox in faccia visita. Estate italiana e non tenox un pack moment ossa.
0: La meteo.
9: Demon es il primang dec bel, al suentrem es dis o fumo magari vels de nivels pli spes, sotot en les montognes hai magari da orizis intensivs. I vince liras, en la radion de cuira, cresce al termometer demon sin fin 37 grads.
0: Vias e traffic.
9: Sin la strada a Tredis in direzione cuira, stagne al traffic tranter Rottenbrunnen a Rechenau.
1: Estate italiana, tema da paese per RTR. Tra i redattori da viada tras l'Italia con una prima affermativa che si dice Genova, in marcia per la mar. Marcia principale della Liguria e ci era in marcia Dux. Con Genova, collega il scrittore in genese, Giuri Clangutti, si è ricordato.
3: Genova è per me l'unica città che conosceva già da piccolo in su. Con 3 anni sono mia la prima volta a Genova e dopo quella volta a Duna del Ciò. Forse mince al prim, forse mince 3 anni, e poi un tempo che aveva 2 anni, già avevano mince anni la città. E per me Genova è qualcosa di speciale, già c'è i miei babums, che erano già là, avevano la pastizzeria, e mia nonna, che aveva terribile gente, che era di una là, e per me era che proprio qualcosa di speciale.
1: Giuri Clanguti, e si sfrase così renzo, da mai sadegne puspeppas anto lor vacanzas, tra lor non Ernest a Genova, e becengal per star pacifica e nit stos lo.
3: Ma non ans paeva 100 lire se geven a giudere le pastizzere a fare pasta, ma non sai che non è che era proprio un boom a fare, ma per noi era che interessante di essere là e vedere ciò che facciamo le sardefe rosa con il marzipan rosa e ci veniva a danza e tutto che era qualcosa molto bello per noi.
1: Ozzo, Giuri Clanguti, ben bot uccantegnons e da Betesia con sua famiglia, senza il ben puril sper Sameden. El se ragorda con ils gijains erang bagn di alogi da Caleda.
3: Sì, faccio. E loro erano, non stavano, più tardi, la prima volta che sono mia già stavano mie nonne e mia barba in una chiesa, ot su sur. No, lui non c'è dare la pastizzeria. Invece più tardi, mi allora pigliavo in abitazione, ci dare sur la pasticceria svessa. E allora non stava, lui in mezzo alla città veglia.
1: La pasticceria Clanguti, il deciadro ant numerose vacanze d'estate per Giuri Clanguti. La pasticceria esiste anche oggi a Genova e nostra redattora, la Fabia Caduff, è da a fare una visita.
9: Fratelli Clanguti, esi de leger si spassa tras il centro storico genovese e si entra a surveng l'ova in buccia tant da guardar su les creazions duces ma de la savur fina. Il caffè non è più in mans della famiglia Grigiuna, vengan fattas las specialitats culs recepts vels dels Clanguttis, declara il possessore actual Carlo Ponte.
10: Perché Clanguti è un locale storico con gli arredi storici, con dei pasticcini e dei dolci che sono nati nel 1800 e noi volevamo mantenere la tradizione e l'originalità del locale. Quindi restaurarlo, ma non cambiarlo.
9: La pasticceria Clanguti non è be una de bleras, ed è una con renom, ordvart da Genova, la città del port in quella che del 1828 hanno els 4 frars Clanguti fundà la pasticceria. E tils a plagiù usce bene a Genova, ci sono stati qui a impedir sulla barca vers l'America, qua ci fus in sé stat il plan. Dels clients dels Clanguttis tuaceva tut queci deira da nome da pom da quella volta. Usce deira al componist Giuseppe Verdi un cigeva ainte d'ora della pasticceria. Se l'ha scritt part dell'opera Falstaff ainte il caffè nu seia, ma l'opera esamo oz omnipresente tanter tut las tortas.
10: La famiglia Clanguti dedicò poi a Verdi una brioche, un croissant particolare che chiamo Falstaff proprio in occasione della rappresentazione al teatro Carlo Felice di Genova dell'epoca della famosa opera Falstaff. E quando Verdi assaggiò la brioche disse al Clanguti che il Falstaff brioche era molto migliore del suo e scrisse questa cosa su un bigliettino.
9: Una brioche con nocciola hanno els Clanguttis dedicà a Verdi per til cufortar perché c'è il successo già vujà con l'opera da Falstaff non è arrivato. «Molto meglio del mio», uscì il commentar del componista. Co Giuseppe Verdi de quella volta frequentan oz?
11: Stefano. E
12: Rossano.
9: Il caffè. Els nu viven a Genova, ma mincia volta ci sun in città vegnani ila pastizzeria dei fratelli Kleingutti.
11: Quando veniamo a Genova spesso ci serviamo di questa pasticceria.
9: E perché?
12: Perché è un luogo molto bello, molto caratteristico, tranquillo, è sempre splendido anche dal punto di vista estetico e poi i prodotti sono molto buoni, la pasticceria è di grande qualità, di alta qualità.
9: Anche lei per questi motivi?
11: Sì, è elegante, silenzioso, dà un'idea di prestigio, poi c'è la suggestione di Giuseppe Verdi, per cui è bello venire qui, sì.
9: La pasticceria fa parte dell'istorgia da Genova, ossia il possessor Carlo Ponti. Curcelà surtutto la pasticceria con Regis Grigiunas al restaurato del local e leva c'è il spirito da quella volta vendere ciò più fermo non pro.
10: L'investimento in un locale come Kleingutti, come in altri, è un investimento anche sulla città, quindi sul mantenere ancora in vita un locale, un esercizio commerciale, una che rappresenta la storia anche di questa città.
9: La pasticceria è frequentata bene.
13: Buongiorno, mi dica.
14: Buongiorno, mi dà un drink, per favore?
13: Piccolo o grande? Piccolo.
9: La cameriera declara che i vengono sempre blers turisti, ma er blers persone da Genova. Blers hanno algordanze della pasticceria, inivano da più bot e per cui è rotz.
13: Arrivano tanti genovesi che hanno tanti ricordi perché venivano con i nonni, con i genitori, quindi è proprio un ricordo ed è nel cuore di Genova e dei genovesi soprattutto e molti turisti che vengono a vedere.
9: La brioche Falstaff è sozzamo un dels prodotti concienzi della pasticceria, ma ora quando tu arrivi un cliente e clienti è per la torta cena. Ci desfatta tanta rotta or da pan di Spagna al marsala e crema zambione.
14: Questo è buonissimo.
13: La cena, la torta.
14: Sì, bontà.
13: È buona.
9: Tradizione viva. Usce c'è la torta, ma bainer la brioche Falstaff con crema da nus a spamo oz comprar. E qua per fin, entin un sacin de palperi per tor consai, con sulla dedicazione de Giuseppe Verdi, molto meglio del mio.
1: Das ist Wahnsinn, dass die Verschein proxima Giacci in Genova ex in Visita tra la pasticceria Kleingutti. E die Verschein ist proxima, das ist Wahnsinn eher, und da ist in unserer Panne d'Internet rtr.ch. Nosso redaktor in Gio Daviada, wo dek als schon nies antini proximli, dalla estate italiana proximli d'etapa, che è Bologna. E naturalmente in generale allora essere il tema, tra l'altro, il ragù alla bolognese. Da play, cadezza il nostro pane di internet, rtr.ch, e da play dati un buon eneura, c'è un nome Lo Spontino, Cotter Nox, Fabio Caduff, Marcus Petendi e Stefan Dobler, ci raccontano delle loro avventure da Dots in Italia. Responsabile perché il magazzino è stata Prisca Bundi, le novità Corinna Schmidt e del microfono Toni Poltera.

0: Teddy Swims e Bad Dreams. E schlet semis dat dir che ci pertoccia il calcio an Italia, il balapen sen scalim da club.
1: LTL unic e simpatic.
0: Il club de den Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Luca Toni, Pep Guardiola, nier Mario Balotelli, els tots on portò la scalox da Brescia Calcio. Osa è il storia de quella da quel club, da quella Union, da Brescia Calcio, appunto, istorgia. Il club da tradizione è a fin che ci portò giuristica manch in e alla liquidazione. Nia fondò il 1900 sia della stad 2005 e nia patò or quasi per decrocia di ballapeda professionale della Serie C in Italia ed ossa e giuridica manch a fin Brescia Calcio dati in calzen beple. E se non c'è Josser Becci, Baggio, Pirlo, Toni, Guardiola e Balotelli per il loro club, els on simbranti ne da piboto pitart, ciuia pidei di pipag dei per quella scalux da Brescia Calcio. Ma tutegna don ei in club pipag in Italia. C'è la Gazzetta dello Sport, poscrivers at Londra. Niosa forza, pildrecci, ci sono.

Cecchi, Lugano fu alla seconda ronda della Conference League che ci portò a qualificare in Giugia avanti per il Perdex incontri il club del Ducangi in Enol Angal Gudania ossa però Orzoura Ani Kosovo Bajanic Tesenes Sean con 3-1 che alla seconda mese dat. Ancet oi Fitch Bainz in prems 4 goals calzen tots crudos an terma da Mianca in Cardoura usci in spolo vec buona speranza ci che ci portoccia la precezione da Lugano ci che vo an avant ci els spadec domination venosa che la partita giueida en 50 minutes Lugano magna con 3-1.

0: Il di der RTL.
1: Ja, mes jamna sera, che ho vegn la servesta del di. Miu nome è Alexi Baseglia. E de quels di scaults dati novas della politica grigiuna. El cusegron meine Daniel Stefan Metzger de Zuz, la fraktion della Partida Popolare Svizra. El suonda a Walter Grass, ca presidiau la fraktion als de Vos Tschunons. Stefan Metzger sese de Piel 2022 per la PPS El cusegron. El presidieschos la pli gronda fraktion del Parlament grigiun, quella d'ombra 30 deputai e deputadas. In quart drama politic, Josefino Zell Tessin. Al president della regenza tessinese, Claudio Zali, ha annunziato sua demissione. Al politiker della partita Lega sarà til alla fine di settembre de seu offizio comunista de construzione d'ambient. Seu successore diventa Piero Marchesi della Partita Popolare. Gli offizi de manale regenza sorprende la socialdemocrata Marina Carobbio. Als Davos dieser als Quetsch sind Claudio Zali Kerschius. Adel veniren facciau in Treiskans in sa deportage Biau. Den trauter interquera la procura pubblica tessinesa in caspus aivel d'abus d'uffezi. In svelup positiv dati dudid in a part als Fuchs e la Spagna. Circa 50.000 personas pompus pai turna in lo casas e la region della capitale Madrid ad en Avila. Autre la provinza de Castellón, leo ston 10.000 abitons ed abitontes e un spicciade turna. E la region turistica Antuan Bordeaux, in Francia, è la situazione al moment stabile. Denton al fiu gronza gli è un boso di controlla di nils pompiers. Pli che 2.000 persone sanno stu abbandonà lor cases, da quelle saschien 60.000 turna questa sera. Nevende jevia pudess la situazione sa calma. Tenor al sorvetsch de meteo franzos, duai ludau rezis, temperaturas pli basses ad aria pli umida. Quai è tot per oz, io gli visel vinvon in a biala sera cun nies program.
2: Seira Soncia con RTR la sesa mesa spegecò la Marella e davanti giangen a Nitalgia qui spuntino nostri collega Fabio Caduff, Marco Spetendi e Stefano Dobler ir anche a Genova o cion a Bologna e tra nox Double Fantastic Aline.

0: Era in hit in Italia, Bananarama, Venus, Gis Santia, ed essere Gis Pasolas, Seis.
1: Sole, mare e gelato.
0: Ed è per le ore era in aperitivo, l'estate italiana che la continuation per il nostro redattore Stefan Dobler, Marcus Petendi e la redattora Fabia Caduff. Ozan domang anche a Genova, ossa schon a Bologna. Dies days enige in Italia e vanno allora infine a Napoli, la fin finale. Oz, tamasde, eni rivos appunto a Bologna, la sem prima impressions, e scucci il tocciotto il programma, che i discorri els antreis anil podcast quotidian Cotnox Spuntino o in nom.
2: Benvenuti al Spuntino numero 3, Bologna, riva oz, des 35 grads, al 29 de l'ull, des botles cinch, coaduna, Stefan, c'est Bologna, cos numna Bologna. Eremo.
3: Bologna po stüt chat.
4: Nasce non ci tain un pas nom, si dice ad una stagliamo sa un scet un pa quel mood de descriver l'ursità era in un play. Non era a Genoa, Genoa si dice la superba, e da per esempio Venezia ci dice la serenissima. Io se sni a Bologna e per Bologna non basta più be un play. Questo dovrà entrare in play. Ed è venuta da Bologna la grassa. La grassa per via della cucina, del cibo italiano, ed è in pala capitala, era del bun da manger, del ragù fin pala mortadella. E l'ora scozzegon disner Bologna la rossa. Esa Fabia, quest'ugni con tot, la rossa per
5: ciò? La rossa per via della politica. Esi la rossa, ci dicem. E l'ora dai molt terz?
2: La rossa però era per via del stabilimento, che sono scecoccian, a fabbriciare la veglia.
4: Precis. E loro daiamo il terzo, la dotta. Ci les dir taunsco?
5: Per via dell'università.
4: Ah, precisi, sì.
2: La dotta tradut.
4: Ma non mi viene giusto di mai in quel plate.
2: La sabbia o la.
4: La dotta. In mezzo a Bologna, la grassa, la rossa e la dotta.
2: Qual è la tua prima impressione, Fabio, di questa città?
5: Ah, oh, super. Also, tot in altre sentimenti sco a Genova. Io sto a dire Bologna, am senti milder sco a Genova. Okay. E non sei del tutto a dire perché, also non è neanche mo qui o c'è lunch. Però io posso mettere anche quello che fa con quello che ci più avvierto Bologna. E non è so c'è stret, le giassine, di per sé, piuttosto c'è le vie più large, le giassine forse più otter. E non è così stretto, io credo che qua fa errore. Ma da de bondo se qua resta c'è.
4: Ma a tu vis bler da Bologna? Noi ce ne ho per i viz. Gli altri in costruzione di stazione.
2: E no, quando ci sono arrivati qui, noi la champagne crescere da Genova, per un po' di gelus, l'una fa però 10 minuti da qui in su e wow. Also, il vezzo, il bada, la storia di queste leute, queste Baselgias Cathedrales, qua è schon brutal e siamo con Cicini a mangiare in tar. A Stefan dit Bologna può traversare un dì in terzo e plove senza nir blech e qua è torna. Also, tutto è su c'è arts, che ci spocciamo in arzo taint e qua è giù desura contro la plove, già ma era contro le cellurs. Also, è stato qui a quanti l'ola.
4: Ed è schon fitch agreabile, ed è schon fitch agreabile.
5: Con le slaubes.
4: Preciso. E perfino musica, ora qui è sulla piazza, forse sa d'aldo un paio, ma adesso la musica e qua è proprio musica tagliauna. A Bounce Hotel Fabrizio De André, super.
2: È una proprio in questa mezz'ora ci sono qui in giro visto più musicisti che in dos di Genova. È un plan di pranzo per domani. Le sue recentare la canzone di Matteo, qui sulla piazza forse giusta, e allora tradurre la prossima canzone.
5: Ma posso tradurre un po' in cotuna Matteo in italiano?
2: No, questo arriva domani. E decisi, è stato esercitare un po'.
4: La due tre plec, Marcus.
2: E non sa morda d'ora, non sa morda d'ora. E stiamo, andare il buon del paese.
5: Ok, ok. Ah, e c'è ci desidera qui a Bologna? E questo è un po' svergognato già, non vai da mangiare, ma neanche un gelato.
3: In qua tutto questo tempo.
5: E avanti, ne ha visto una gelateria e ne ha pensato, so, usa però, se sono in Italia.
6: E con loro?
5: In sé, stai a mangiare mince di un. E, ah, fantastico.
3: Fantastico. Qua c'è del caffè, non puoi ne pretendere. E alla di te, da questo tempo ci aveva beduai. Io sesi forse cinci. O seis, io lo so.
2: E l'erbe giusto nul. Cinci, seis aval. Il gusto è qui a bagno, sto a dire.
3: Super.
2: C'è stai splando, ma Stefan?
3: Io non so proprio, mo. Cioè, c'è des, also, in mince casa del ciosco ad una irinciaccia della culinarica. Scoccia o pil per ma un squala non sai, mo. Io non forse uno c'è l'idea, ma io sono ciuter questa sera, mo, c'è qua funziona proprio. Cool fus. Bologna era un po' conciant per avere scuole di cucina. Scuole private di cucina. Also proprio c'è tu rives per una cesarina a c'è per cucina. E c'è arablesna un quai. E loro fu siamo super happy.
2: Loro avessi meritato un
3: glasso. Ma appunto, qua è... di una parte, se vuoi essere spontan, sa però bene un di tempo e da dire proprio a chattere di un non è di una isce simple. Qua invece siamo tu e io.
2: E il sviadis da hotel, le, di un anno.
5: Is fa in per passo.
2: Il di sono più corto che ci scraia. Tu hai detto però, qua c'è non online o da per tutto il mondo, spaghetti bolognese, qui tagliatelle al ragù, fis qua il tratto che tu essi stato al cliente.
3: Io credo, appunto, scusi, Bologna, la grassa, con c'è per i scebler robes, appunto, per la mortadella, per i nulli spaghetti alla bolognese, qua dicono tutti ben nulli a questo di Bologna, non dicono quella, appunto, le tagliatelle al ragù, qua fis garantire un tratto di ricinata, hai creato tortellini, tutte le varianti, io non so proprio, c'è, amo. Io sono proprio... ir in cerca. Eh? E tu?
5: Io ne stiamo già, ho stato di un po' c'è, feci di mangiare, le si fare, e allora sto da là, fa qua fis forse in istorgino, o là qua fis in istorgino, c'è differenze teme, però se ne decis, ce le si ir a vaire, c'è fa ora Bologna, e le si discorrir, si mi mangi con blera gli altri da qui, per c'è tra ora, c'è ci fa nir speciale Bologna, c'è ci fa, hai forse, c'è storgia con linea con Bologna, allora c'è un po' proprio badair a quel da qui, a quel segno. Non ti vai a sciacciare là, perché c'è le sai. E tu?
2: Ma appunto, musicisti, stai qui a Wanda, e ir proprio persone dell'Italia, per cui è male che vorrei mangiare bene sul di domani. E mette avanti, c'è cioè, un posato, finisce forse fare i primi contatti, e allora provo a fare domande tanto come possibile. E ci mette fici in noi e ci sbaglia, ci dice una città dell'università, e fici per gli altri giovani, fici per gli giovani, fici per gli studenti. E questo è un vero contrasto di Genova.
3: Ma Marcus, tu hai detto, al cominciamento, hai detto che il primo di tutto va a venire in un mercato a comprare un strumento. Io vedo che hai senza un strumento, hai un piscio, non una mondarmonica.
2: No, a Genova non hai più fortuna, quelle bottiglie che c'erano avevano un strumento dovrato. E voi sapete con quanti bagagli ci sono intorno e hai comprato una chitarra che poi ruota, quella a Genova non hai città. Qui a forza chat e non ho più di un prezzo di un musicista che viene a conoscere. Questo è un po' il nuovo plan.
5: Io sono sempre buono che c'è qualcuno per te gli anni in casa.
2: Hai una vanno avanti a Pruna, per cui c'è abbandonato questo spuntino e anzi la cerca. Quando conosco ad una su rtr.ch o domani a buon'ora al prossimo l'Italia parla così. Le 7 idee su Radio FTR. Alla prossima, bella sera.
3: A domani.
2: A domani, ciao.
0: A domani, grazie a voi tre, Fabia, Marcus e Stefan. LCM per Nox, uscire per decrocere le orecchie, ils e il nas per l'Italia. Antun, estate italiana, oinom. Cotternox. Domani scudeci anche Bologna, si vogliono andare avanti a Roma ed anche a Napoli. C'è se nostra panna d'internet rtr.ch, lo che te zits malets tirs, no ci sono tutti stosi, ci sono tutti facci, ci sono tutti via e tanto po, senza viada anfienosa e rende amici casta far in cook. Musicalmente, Steinsen, gist in Italia, già in trinti grons da delster, neck, ci sei tu.

0: puls della musica.
1: Sera songe con RTR, che fece il sto, la sesa mese da Ticò La Marella, tantante della Einzelnank Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Al microfono a sua compagnia, Tony Poltera, fece una bella sera, Galdì e fece pulit, e tot, chi sapete, vin, boom. Square, la musica ci va in conto.

0: RTR, la Marella.
1: Psst. Acqua in bocca. Giniera italiana, qui si tratta di dicere che destra sta il cialau. Acqua in bocca che vuol dire quescia, tempertei, gin e gin, nieba. Psst. Sa ben essere che qui ha dato il nome al protagonista della storia che noi frequentiamo, quella di Agent Acqua, bu forse in bien con point James Bond. Na. Agent Acqua ha investigato. Beppi alla zupada. Il nome andrecce dat agent Acqua Plinio Zala. Durante la seconda guerra mondiale il commerciante de Brusio scritt varga 100 reports de spionage de vart la situazione in Vuclina per l'armada svizzera. C'è chi sto sapeva Plinio Zala era nigin agent professional e la spionage con persona privata, persona civile. In una storia impressionante, in una struge de cre, in una incredibile che Romana Costa scoverta con buns quattarons con quella Marella è venita realizzata ad emessa. Durante questa stata repetinza, ni scienza revivere in qual Marella sco ozzeba quella d'agent Acqua. Il historiker Sasha Zala e il biedi di Plinio Zala. Adel è l'anflau per casualità con fa orden ils reports historics de ciutat. Ad anciet de scavernia, recerca e la historia. Bien divertiment.
0: La Marella.
2: Il 7 dezembre 1933 in Val Puschlef, a Campascio, pochi chilometri da vent al confine italien. Plinio Zala scrive un rapporto in Tudasch della situazione in Vuclina.
3: Waffen und Munition sollen in großer Menge an verschiedenen Orten versteckt liegen und man hat den bestimmten Eindruck, dass man nur auf das günstigste Moment wartet, um loszuschlagen.
2: Ed es il prüm rapporta spionage per il servezzen d'informazium dell'armada svizzera de Plinio Zala. Passa cient ulteriurs rapport seguen.
3: Das Volk empfindet gegen Faschismus, Miliz vor allem und Deutsche großen Hass. Es hat in der Zone von Como, Varese, Lecco, eventuell Morbegno, Partisanenkämpfe gegeben.
2: Zala ist Chemiker e fo commerci da Wien. Se svignes un dall'altra part del confin sul territorio italien. E, precis per vide quello, Paul er durant la seconda guerra mondiale viaggiare ad una de ciò sul confin. Lo ramassa l'informazions sulla situazione in Vuclinia, ma er in Italia del Nord.
3: Mussolini lebt in einer Villa in Garniano und soll an einem Magenkrebs leiden. Auf jeden Fall ist in den Händen der Deutschen und der Faschismus lebt mit der Stütze der deutschen Bajonette. Saluti, Acqua.
2: Zala non es un spion professionell. El spionesche scu persona civila sod il pseudonym Acqua e quei co bot due sans alla lungia. Dalla fin dal 1933 finziava la fin dalla seconda guerra mondiale. Una centina de rapports da spionaggi su della situazione in Vuclinia scriva in quel temp. Rapports ci dem perduta d'un capitolo inconsciente della storia svizzera.
4: Possiamo dire che è una fonte importante nel senso che mostra un fenomeno che finora non era veramente conosciuto e soprattutto che non era accessibile attraverso le fonti. E le fonti di questi spioni naturalmente sono state distrutte.
2: Clear, usce fontemas da spionaggi sono nides normal mangia d'una dall'um distruttes, mazzinedres, que per fir giovanir tuat il stizis. Dice Sasha Zala, historiker all'Università di Berna. Interessant, quist Sasha Zala es la biedi dal spion Plinio Zala. Il spion Zala o da quel temp nempe copciò quist rapport secret et il suppos il accese della famiglia. Pe per cas o la famiglia accettò il documents secrets zieva decennis. Per l'historiker Sasha Zala una bella sorpresa ed un cas da fortuna. El per scrutescia ed analisescia tutti questi rapporti da spionaggi da Sianon ed el fore cerchas da vart quist fenomen rir, c'el nomna spionagi da milizia. Qual ciò sa tua dotter scul spionagi glamourus alla James Bond.
4: Questi aspetti, diciamo, del grande spionaggio, quello anche un po' romantico da James Bond o Matari, questo in sé era conosciuto. Quello che invece è andato un po' perso era questo spionaggio di milizie. Qui non abbiamo i grandi eroi, qui abbiamo persone normali che hanno però rischiato la propria vita nell'interesse di quello che era il loro paese.
2: E precis su da quists eroes da minciadì, scu Plinio Zala, astratta quista Marella. Agent Acqua, mianon il spiun, spionage da milizia dall'armée da Svizzera durant la seconda guerra mondiale. Mia nom, Romana Costa. Milinovcentocarentatrais, di mezz la seconda guerra mondiale. La situazione so mudeda, il zalios un placciosi in Italia, il regime fascistic da Benito Mussolini, la dictatura Taliema con la bescia. La nuova regenza Taliema proclama un armistizio ed asmetta da vart dal zalios, als americans ed inglais. Il anterior zalios dall'Italia, il nazis, la Wehrmacht ed Ascia, occupano in ten l'Italia dal nord e l'Italia centrale. Peple e implemet a scombattere il zalios contro la resistenza tudascia su pel stivel taliem. Al confin svizzer dal sud, per esempio in Puschlef, as ramassen schurmas da fugitifs. L'invier 1942-43 vente la situazione più critica er per la Svizzera. La temma cresce, cioè la Svizzera potesse nir a taceda ed occupata dal Studasz. Il Studasz liberation a Duce Mussolini e quel, dipendente alla Germania, installesce un ultim court regime, l'uscedita Repubblica di Salò a lei da Garda.
5: Attenzione, attenzione! Qui parla la radio del governo nazionale fascista repubblicano. Il Duce parla agli italiani.
6: Commissioniere, italiani e italiane, dopo un lungo silenzio, ecco che nuovamente vi giunge la mia voce e sono sicuro che voi la riconoscete.
2: Il più grande prievel per la Vuclinia è in questo tempo da servire alla Wehrmacht, eventualmente con passaggi, a cas, c'al studasz, as vessen da stovare le trer sur Stelvio e Brenner. Usche dvainte la situazione in nord d'Italia vi e più caotica. Fugitifs, sper partisans, truppas studasz dalla Wehrmacht, fascists, taliems ed alpini, tuats, sun in Vuclinia prescheinz.
7: Der Mailänder Radiosender hat heute Vormittag 11 Uhr folgendes bekannt gegeben. Der gewesene Duce Benito Mussolini und 16 andere Personen wurden in Como von Patrioten hingerichtet. Die Leichname wurden auf dem Platz des 15. März in Como zur Schau gestellt, wo kürzlich 15 Partisanen hingerichtet worden waren.
2: Präzis in questo tempo, in mezzo alla seconda guerra mondiale, la fin dell'anno 1943 comincia Plinio Zala si attività con spion. Zala, 48 anni, marito e babbo tra i suoi fans, ha studiato chimia a Berna ed è stato da ciò tornò in avos in sua patria, il Puschlef. El ci discorre tu d'asci ed è commerciante e producente vin con vignes in Vuclinia. El è quasi predestinato per spionare. Quinta, la biedi Sasha Zala.
4: essendo lui commerciante di vino e avendo la possibilità di recarsi sulle proprie vigne nella zona di Tresenda, cioè lui continuava in sé a fare il proprio lavoro, ma poi grazie al fatto che parlava benissimo il tedesco ha potuto anche ascoltare delle conversazioni di ufficiali tedeschi e in questo modo, diciamo, gestire sia la parte della sua vita privata, del suo lavoro ufficiale e anche questa attività un po' nascosta.
2: In più è Plinio Zala una personalità di Laval. Elle si aduna etna mai Zala Lardi, e in questo tempo da guerra una grande accesa con portas avviertas e quei cobbe 30 km avanti al confine a Campascio. Da fatta piloti in Gleis, ci svevano placciosi in Buclinia

0: e di dover gestire anche i problemi che sono sorti durante la guerra, questo era conosciuto.
1: In famiglia, dal cunciain c'al nonno ho fatto durante la guerra una sorta attività segreta, ma la dimensione di questa attività di spionaggi, quella spugnita alla luce, curcia la famiglia o chatò questi documenti, zieva la morte della nonna, e per caso, salgorda Sasha Zala.
0: Abbiamo con una zia fatto ordine e tra le varie stratificazioni di carte e di cose è anche saltato fuori questo dossier, che era un dossier in un cartone verde con scritto acqua, e io ho cominciato poi subito a leggere.
1: E Cecia l'ho letto, è una piccola sensazione. Una centina di rapporti di spionaggi c'è il nonno scritto da dicembre 1943 fino in settembre 1945. Rapporti scritti ad una col nome da Cot Acqua. Copcios è supposto entro altri documenti il Cesa Campascio. La biedi Sasha Zala realizzesse il nonno era proprio un spion. Qui non era un'istorgia, una leggenda d'eroes ci squinteva in famiglia. Quei tuat es proprio capitò, la comprova e suossa summaisa. Il problema, tenor il rapport non esa proprio clear per chi c'è il nonno alias Acqua o spionò, dice l'istorica Sasha Zala.
0: Dai documenti e dalle carte di mio nonno non si riesce a ricostruire praticamente niente. Io vedo nei documenti che manda qualcosa all'Erche, ma non c'è scritto chi è l'Erche. E questa è la ragione per la quale poi io ho fatto delle ricerche qui all'Archivio Federale a Berna, perché volevo essere sicuro di vedere l'altra parte.
1: Scu direttore del posta per scrutazione documents diplomatics della Svizzera, essa ha già la propria alla Fontema. Ella non è sia bureau in dell'Archivio Federale a Berna e precisò Chatteler la soluzione per sia domanda. Chi è insomma questo Lerche e per chi ossia non un proprio spionò? Genza giusti sembel, ent in questo archivio, in occhi als rapports del spion e non Sasha Zala, sum intent deponos.
0: Eccoci, siamo davanti all'Archivio Federale, entriamo. Entriamo nella sala di lettura dell'Archivio Federale. Eccoci, si accomodi per favore.
2: Grazie mille.
0: Questi sono i documenti.
2: Cosa è una sciacla con ent trais dossiers?
0: Questa è una scatola d'archivio e contiene i dossier che a suo tempo avevo trovato in casa nostra a Campascio e che ora sono depositati qui in archivio.
2: Hai ecco questi documenti, è già che poi un po' patina, sono sblaccia, se si potesse dire. Che documenti sono che?
0: Dal dicembre 1943 fino al settembre 1945 abbiamo ritrovato circa 119 rapporti. Ci sono anche dei documenti collaterali come giornali, come notizie o come anche schizzi soprattutto e delle mappe nel quale mio nonno aveva fissato il dispositivo di difesa della Wehrmacht in Valtellina.
2: E scuol podia copcer il rapporto? Su se c'è hai su ben c'è co'ozzi in di?
0: Il nonno aveva una macchina da scrivere che mi ricordo ancora molto bene e i documenti che abbiamo qui davanti agli occhi sono delle cosiddette copie carbone, vale a dire la copia che lui ha tenuto per sé mentre l'originale lo mandava all'Erche, a questo ufficio Bernina, che poi lo mandava avanti per la via del servizio e per arrivare poi all'ufficio centrale che era a Lucerna, il famoso Bureau Righi.
1: L'Erche, Bureau Bernina, Bureau Righi, ossa un zieva l'outer. Da spera il dossier da Senon, a muossa Sasha Zala encia quel documento rilevant ci comprova definitivamente che il nonno ha proprio spionato per il servizio di informazione dell'Armée de Svizzera.

0: Ca pelu scedit Muro Bernina.
1: E qui si è salvato un documento finale, un rapporto finale dell'attività dell'ufficio Bernina durante tutta la guerra, e dove l'ufficio Bernina descrive il suo sistema di contatti nelle valli, la Val Mestai, la Val Poschiavo, la Bregaglia e la Mesolcina, e poi anche fa un brevissimo resoconto su queste varie persone di contatti, no? questi spioni di milizie.
0: E propcia er Plinio Zala ven manzunò in quist document. Uessa es clear. Plinio Zala è sto una persona da fiducia, un informant del Bureau Bernina. E quist Bureau era un Bureau regional del servizio d'informazione della Brigada de Montagnes Dudes dell'Armée de Svizzera. Un Bureau secret ed un po' improvviso in una stanza dell'Hotel Pöstli a Sameden. Là, niven insieme tutti i fils e le informazioni che gli agenti scoprono Zala e Mramassò.
1: Dobbiamo vedere che era in effetti una cosa abbastanza improvvisata, molto piccola, molto modesta. E nonostante questo, dobbiamo ricordare che erano quasi gli unici occhi che l'esercito aveva, perché il servizio di informazione, quello della truppa, non poteva far niente perché non poteva ovviamente andare oltre il confine.
0: Is stus imaginer al militär svizzer deren principi lios ils mems per via della neutralità della Svizzera, pain si provaivani dad observer davent dal puschlef ceci capite la l'altra parte al confine in Italia, ma qui senza gran successo, declara l'istolter Zala.
1: In effetti l'esercito mette dei posti di osservazione a Montescala e a Viano, che stanno lì affacciati come in un balcone sul territorio della Valtellina, e guardano giù col binocolo e descrivono quello che vedono passare dei camion, e quando c'è la nebbia scrivono keine Beobachtung, Nebel. E da qui nascono delle iniziative più o meno ad hoc, come questa anche del Bureau Bernina.
0: La neutralità impediva da principi un servizio di informazione. Ci sei attivo all'estero. E precisi in questo vacuum nasce questa iniziativa del Bureau Bernina e dai altri bureaus ci sono sottomessi alla centrale del servizio di informazione a Lucerna, al famoso Bureau Righi. Acqua ed altri informanti, a Mesocco, Samignun, Bergiaglia, Splüga ed a Fatta a Livigno, clappano loro incumbenze del Bureau Bernina. Un certo sergent Gartmann da Samurezzen, alias Lerche, di mena Larsch, dà il ordens, insieme con si assistent, appunto Pazeller.
1: E c'è addirittura da parte di questo gruppo dell'ufficio Bernina, famoso Lerche, che è in un documento che anche qui c'è nel dossier, che dice che è un documento segreto, classificato Geheim, an Aqua.
2: Es sollte unbedingt in Erfahrung gebracht werden, erstens genaue Angaben über die Befestigungsarbeiten im Veltlin, zweitens deutsche Truppenbestände jedes einzelnen Ortes, von Tirano, Tresenda, Sondrio und hauptsächlich von Edolo und so weiter. Es wird die Zahl, wie möglich welche Nummer, welche Einheit zu erfahren gewünscht. Truppenangaben wie möglich genau, auch wenn es nur um ein Detachement von 4 oder 5 Mann handelt. Lerche.
1: Qui si vede proprio la scarnezza militare di quello che gli viene chiesto.
0: Quist engagement per la patria non era senza rischi.
1: In un documento lui descrive a un certo punto come il passaggio della frontiera diventi sempre più difficile, e c'è una descrizione anche dove praticamente fanno delle visitazioni corporali, addirittura appunto per vedere se la gente ha dei documenti o delle cose su di sé. Certamente se lui fosse stato acchiappato in Italia dalla Wehrmacht avrebbe avuto grossi problemi.
0: Il rapporto dal Bureau Bernina spoiler c'è Mesolcina e un da questi spions da fatta nia schluppetò. Ma c'è questo uomo è morto proprio a causa della sua attività da spionaggi, uscì da un accidente, che non so se precis.
1: Ci sono durante tutta la guerra sempre incidenti alla frontiera, quindi è molto difficile stabilire se è stato ammazzato per la sua attività di spionaggio o se fosse un incidente di frontiera, come purtroppo ci sono stati diversi.
0: Alla fine della guerra, al 15 giugno 1945, a spolir il rapporto finale dal Bureau Bernina, davart la lavur da Plinio Sala alias Aqua.
2: Dieser Vertrauensmann kann als unregelmäßig bezeichnet werden. Es gibt gewisse Zeiten, wo er sehr gut arbeitet, andere dann wieder, wo man nicht viel von ihm hört. Das ist eine Tatsache, welche für alle Vertrauensleute gilt. Man muss sie ständig besuchen und immer wieder ermutigen und aufrütteln.
1: E questo mi ha fatto sorridere perché mi mostrava il fatto appunto di avere questa situazione molto particolare, di avere dei contatti con la Valtellina anche durante la guerra, di utilizzarli. E qui vediamo per esempio nella cartina geografica, cioè è un lavoro molto sistematico, molto meticoloso, che prende probabilmente diversi anni. D'altro canto però è anche l'interesse suo a continuare a fare la sua vita quotidiana.
0: In più a Svezia, in questo rapporto finale dal Bureau Bernina, Plinio Sala, alias Aqua, non era l'unico spion in Val Puschlef. Da d'un hermano Misani spolirlo ed er da d'un Eugenio Triacca. Interessante, Misani e Triacca son, scusala er, commercianti e producenti da vin.
1: Sì, soprattutto nel comune di Brusio, in questo rapporto finale vengono nominati i Misani, che è anche una ditta di vino, e i Triacca. E purtroppo io ho preso contatto a suo tempo con le famiglie, non ci sono documenti che mostrano l'attività di queste persone.
0: Interessante fu in questo connesso avere che questi tre spioni della Val Puschlef, Misani, Triacca e Sala, em savia un dall'altro. L'historiker Sascha Zala creia piuttosto da na.
1: Pensavo per esempio al Triacca, che abitava nello stesso paese e che quindi si conosceva benissimo con mio nonno, erano forse anche legati d'amicizia. Mi chiedo se i singoli sapessero dell'attività degli altri. Io penso piuttosto di no, perché il Bureau Bernina aveva un interesse avere magari le stesse informazioni controllate da canali differenti.
0: Ti mena una strategia raffinata dal servizio di informazione. Clear, questi commercianti e producenti da vin vevano a dire per vida lur lavur regolarmente in Vuclinia, già che els possedevan lo lur terrain e vignes. Ed durante la guerra potevano els traversare il confine regolarmente e ramassare usce, senza tre suspect, lur informazioni per l'armada. In lur vignes lavoravano impiegos ed impiegedes della Vuclinia. Abiedi Sascha Zala so, c'è impostut els sarigen stos ils informants dal non, ma els non erano l'unica fontema.
1: C'era una trattoria a Tresenda dove andava a mangiare e il gestore di questa trattoria vedeva quello che succedeva e lì c'era proprio il passaggio di truppe tedesche e quindi lui ha avuto anche contatti con gli ufficiali della Wehrmacht.
0: Il non spion Aqua ci discugiva tu d'ascio, probabilmente con un dal spocci in Vuclinia, o er discugia col sudost tu d'ascio dalla Wehrmacht. Tuat informazions ce lo trovò più tard pels rapports pel Bureau Bernina. Naturalmente, ad una senza manzoner di nuander ce legge tuat queste informazions. Que, per proteggere saia queste informants, scu er a se svessa.
1: Questi documenti sono un po', non voglio dire scarni, ma sono oggettivi. Cioè lui la sua analisi la fa e la presenta senza però dare i dettagli da dove ha preso l'informazione, perché questo avrebbe messo anche in pericolo lui stesso e soprattutto anche i suoi fattori, i suoi contadini.
0: Ugliuntamainz deren ils documents, il dossier Aqua, tuat un trenter l'uter, un batibuol. La Bedi Sascha Zala ha fatto urden, e lo mi si sembra cronologicamente i rapporti, le chartas, e le mandanti del Bureau Bernina, di mena Dall'Erche e Pazeller, ed lo constatò una certa sistematica dal rapporti.
1: I rapporti sono oggettivi, sono precisi, sono sistematici.
0: Scoprim descriva acqua d'una, c'è n'una sequente struppas, c'è sciatta in ua. Zieva segua si analisa. Per esempio il rapporto Unders del 26. Gennaio 1944.
3: Es bestätigt sich, dass in der Kaserne Torelli-Motana circa 700 Alpini einquartiert sind.
1: Interessante vedere come cerca di caratterizzare lo stato delle truppe e anche lo stato abbastanza disastrato della situazione che lui trovava.
3: Wie aber bereits gemeldet, in meinen Rapporten Nummer 4 bis Nummer 9 ist die Bekleidung mangelhaft und nicht selten trifft man solche Rekruten mit Halbzivilbekleidung wie Hosen, Jacken, Hüte, Halbschuhe und sogar Zoccoli und dies bereits nach einigen Wochen Dienst. Es verlautet, sie seien für den Brenner bestimmt. Man zögert aber mit einer definitiven Bewaffnung, weil man spürt, dass sich daraus eventuell eine Partisanenabteilung bilden würde. Und im Fall von einem Abtransport nach dem Brenner oder an die Ostfront würden die meisten in die Schweiz flüchten. Solche Vermutungen werden bekräftigt durch direkte Aussagen dieser Alpini selber, welche beim Ausgang seelenruhig das Lied Camicia Rossa auf den Straßen singen.

0: RTR, la Marella.
1: Varga Chien, rapports de spionage de vart la situazione in Vuclin per l'armada svizzera durant la seconda guerra mondiale scritz din spion civil. La storia di agent Aquali es Plinio Zala, ca Romana Costa e Ida Sils Fistiz, su quattro anzi in Anton Vergai, de picela raccontau la storia e la marella dat RTR at Anna Serrar de Campel a contactau l'autore per udì in qual dettai che è un buvenius raccontau. Se volo savesc comprim, co a nua che l'ha insomma scuvert quei agent acqua.
2: Ma è te ad un po' contact con la biedi da Plinio Zala da d'acqua l'istorica Sasha Zala quei si vegli a me e noi venze pigli una volta un aperitivo a Berna ed ella mi contò questi storgi c'è tutto quelle sciacle si sembra così tanta con questi documenti ed è c'è incredibile sum steda subito befeu e flamma e penso che cosa è un storgi ciò c'è non dentro me udia mia non per esempio esempio da Puntregina, quel o di una quintoce le sto sul pass d'Albanina e ho fatto mi fa servizio militare là, un di quel forse ci ho lunga spiavlo giù, verso la Valtellina e non ho visto in guata beh, ci ho qualcosa c'è qua, normale liet è snida instrumentalizzata dal militare per fare questa azione di spionaggio che paraiva fitch speziale dentro a mio dia e tu sei da come insomma mia ricerca.
3: Surcete su rascotti in ciamborada ci ta sorpresa speziale mainc?
2: Also ed era giur una volta il coraggio di questa persona pilinoziale d'acqua per s'engagir per la Svizzera, per sia patria e fer con minuzius ricerches che ci gira in Valtellina also in sé da ricerca sia vita per la patria che ho impressionato fitto ed er i dettagli, queste carte ce l'ho fatte su la Wehrmacht in nuove c'è le posizioni deren in Vuclinia c'è c'è il partizans fema su questa cura di informazioni e lui era interessante la famiglia oggi aveva su da decenni su di una c'è questa storia hai nos non quello fatto c'è un po' attività segrete deren poi un eroic ma in us aveva deren che be una leggenda o deren che in storia proprio ci dera e ora con queste sciacle, con questi da più scucciati documenti, avevano la prova, cosa era proprio vera, cosa una storia per me incredibile e che mi ha fatto impressione.
3: Cosa normale, ma non c'è tendretti le marelle, vengono c'è il rapporto di spionaggio subito di sdruz, preciso, poi c'è una chatta ora ci sia capitato, forse erano dei motivi di sgirezza. Nos, agente acqua, Plinio Zala, a copcià e appunto documentà quella. C'è dici qua su di del? Perché ha fatto quella?
2: Non è potuto discorrere con lei, perché con la biedi e la biedi o semplicemente dice Sasha Zala dice che è una persona molto precisa. Insomma, lui era con una cura per questo documento. Also, che cosa era naturalmente? Che era prevenuto, ce l'ho lasciato quel documento. Entra in si accesa, Sasha Zala dice che non era furbo da lasciarlo, also se che ci fosse controllare, fosse questo prevenuto, ma che è naturalmente un documento molto importante. Sorda questa situazione al confine, la vita al confine, quella volta durante la seconda guerra mondiale, er con i fuggitivi ci venivano. Also, che cosa è un spiegel e oggi è naturalmente molto importante. Dalla vista dell'acqua, hai un po' criminale prevenuto, la scienza è accesa. Ma per noi naturalmente è un documento prezioso.
3: Also, wenn du dir eine Storie incredibile, c'è non es però mo racquinta a fin wie de questi storie.
2: Also, questi storie da Plinio Zala, quella è scritta con te da film, ma c'è des interessanti da erano ranciotte spurs da vignes in Val Puschlef, ci deren er involvos, deren emer fatto questa attività di spionaggio, l'abiedi Pietro Misani, o dice cos'era un paura de vignes, o erdit, c'è sia non e già fatto che cosa. Là, non doc in giunto documenti, era la famiglia Triacca, e nava in Val Puschlefa, in Mesolcina, là è snia da fatta schluppetò una persona, o c'è che deve una raid de persumas de spionaggi, c'è il servizio militare, o proprio drovo per savare che ci dire all'altra parte del confine, no? E che cosa fosse giure in cefic interessante per scutere più precis che ci è stolo durante la seconda guerra mondiale, scuccia la situazione era in quel caso.
3: Appunto, per noi non si acquistò fic eccitante questa storia della fin finale e nel lavoro. Enorm privilusa, perché spignozzala e forse altre persone ident questo rischio?
2: Also, preciso non posso dire, ma c'è ci deve un fatto, è e che cosa scrive lei in quelle chart, è non aveva da fare servizio militare regolare, o also, altri avevano da stare allora, per mezzo anno un anno da vento da Cesa, le donne avevano da fare tutto il lavoro a Cesa, stava tutto a Zalda, e c'è spignozzala poteva restare in Val Puschlef, poteva continuare sia il lavoro e fare il vino e l'acqua vita tot, e da spera poteva fare questa attività di spionaggio, cosa era in sé un vantaggio. E allora è mio descritto con questo soldo, cioè è il mio paese, questo è il servizio militare regolare e un giorno non aveva un'idea che è in sé ho fatto quel suo sotto, ma è poteva restare acceso che cosa era giuro un vantaggio.
1: Agent acqua in una storia impressionante, ma probabile è il Bustaus in caso unico che se vespia la spionaggio, la ricerca prendersi a continuazione. Usvesu deu Anna Serarda Campella in discorso con Romana Costa da Varzia Marella, agent acqua, che nos ven preu ordies archiv, schau reviver an qualom pitart per eunde pli scuvirtas historias, che nos den un po' de pli spazi che via radio in forma da Marellas am fleis. Si nossa paina web, mei un po' et fufernia per tecla e via nostra applicazione Play RTR.

la saira da RTL. In sempre verz. Scubrides. E hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore di musica, Dominique Pole.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Il di per RTL.
1: Ja, mes jamna sera, a che uvegn la survesta del di. Miu nome è Alexi Baseglia. E de quels discaults dati novas della politica grischuna. El cusse gron meine Daniel Stefan Metzger de Zuz, la fraktion della Partida Popolare Svizra. El suonde a Walter Grass, ca presidiau la fraktion als de Vos Tschunons. Stefan Metzger sese de Piel 2022 per la PPS el cusse gron. El presidieschos la pli gronda fraktion del Parlament grischun, quella d'ombra 30 deputai e deputadas. In quart drama politica, Josefino Zell Tessin. Al presidente della Regenza Tessinese, Claudio Zali, ha annunziato sua demissione. Al politico della Partita Lega sarà tile la fin de settembre de seu offizio comunista de costruzione d'ambiente. Seu successore diventa Piero Marchesi della Partita Popolare. Gli offizi de manale Regenza sorprende la socialdemocrata Marina Carobbio. Als de vos dies er als Quetsch sind Claudio Zali Kerschius. Adel veniren facciau in Treiskans in sa deportage biau. Den trauter interquera la procura pubblica tessinesa in cas pusaivel da bus du fezzi. In svelu positiv dati du di dine partels fiuxe la Spagna. Circa 50.000 persone spompu spai turna in lo casas e la region della capitale Madrid ad en Avila. Autre la provinza de Castellón, leo ston 10.000 abitons ed abitontes e un spicciade turna. E la region turistica Antuan Bordo, in Francia, è la situazione al momento stabile. Denton al fiu gronza gli è un boso di controllo di nils pompiers. Pli che 2.000 persone san stui banduna lor cases, de quelle saschien 60.000 turna questa sera. Nevende Jevia pudess la situazione sa calma, tenor al survec de meteo franzos, due ludau rezis, temperaturas pli basses ad aria pli umida. Quei è tot per oz, io gli vis il vino in a biala sera con nies program.
0: La saira da RTL. Con sempre verz. Hits e scopridas. Musica non-stop.

ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu.

0: Schettet la radio, meine trasli storie de musica.
1: Schettet canzons, diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta Nadat. RTR.
1: Nuo che la musica è da casa.

plaids che van ves, de donat che druvi. Tiarms e termins, augs e zevrins, cents e scalins, loms il scalfins. Quels e cenins fossen ils fins. Tot esci spes, cents coen fes, ton impermes, senza quins les. Tot sera mes. Plaids che van ves.